Antonio, Gian Pierluigi Calderoni, Sandro D'Antonio, Pierluigi Calderoni, Sandro D'Antonio, Pierluigi Calderoni.

0: Il primo brano che abbiamo ascoltato questa notte, a partire da ore 2, è This Song, una canzone di George Harrison. Poi siamo passati a Bob Dylan con New Morning, vale dire Nuovo Giorno. In fondo è un nuovo giorno perché siamo intorno alle 2.40 circa, quindi è sicuramente un nuovo giorno e che sia un buon giorno per tutti. Poi, dopodiché, siamo passati all'ascolto di un brano di Dolly Parton, Make Believe, un brano di musica country, e poi i Doors con Los Angeles Woman, LA Woman. Dopodiché, Rock and Blues con Pierangelo Bertoli, infine due brani di pregevole, Yesterday, You, Yesterday, Me, Yesterday di Stevie Wonder, e poi infine la canzone dei Dire Straits, Morning for Nothing. Grazie a tutti, da Giuseppe Benchini a tutti la più cordiale serena notte. Vi ricordo che questa programmazione musicale notturna è stata voluta da me, dal sottoscritto Giuseppe Benchini. La programmazione musicale è la mia, l'ottimizzazione è di Elio De Paoli.
1: King for a Day vi dà appuntamento a domani.
2: Radio Icaro, un classico.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Scegli il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
5: Radio Icaro.
6: Salita del volo con destino alla

0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Radio Icaro.

È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. 3, 2, 1, 0.

La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle. La spesa che vuoi, al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle. Con orario continuato, in via Sicilia a Riccione. Aperto anche la domenica mattina.

Venerdì 26 giugno, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Andiamo subito a vedere quelle che sono le prime pagine dei quotidiani locali in questa mattinata. Partiamo dalla prima pagina dell'Arresto del Carlino. Vediamo in taglio alto il titolo che torna a mettere al centro dell'attenzione i Ciringhito. Il comune li difende, il sindaco Sade Golvad: chi rispetta le regole non ha nulla da temere, sanzioni soltanto per chi commette abusi. In taglio alto, drone sopra gli spettatori al concerto RDS della Notte Rosa, volo vietato, denunciato il pilota. A centropagina l'apertura ieri al palacongressi di Rimini di Expo Aide: oltre la disabilità c'è una persona. La ministra Locatelli apre l'evento, 50 seminari e realtà da tutta Italia. Di spalla si parla del terremoto, del gravissimo terremoto avvenuto in Venezuela. Ci sono le parole dell'onorevole Beatriz Colombo: per lei ore d'ansia. Ci sono dei suoi parenti infatti che vivono in Venezuela. A Riccione, caldo estremo, aumentano le richieste di aiuto degli anziani. Si parlerà anche di energia con questo maxi impianto fotovoltaico. Poi andremo a vedere, e ce lo scrive il Carlino di spalla, che cosa accadrà nei prossimi mesi all'area Ghigi: 1,5 milioni per completare il centro sportivo. In taglio basso, da una parte un'iniziativa che riguarda il centro storico di Rimini, il tricolore unisce residenti e negozianti, dall'altra invece troviamo una notizia di basket, ci fa parlare della Dole, Sankaré verso l'addio, il talento vicino al Napoli. Ma vediamo anche la prima pagina del Corriere Romagna, eccolo qua: infarto dopo il vaccino, ottiene maxi risarcimento. Al 51enne riminese 12.000 euro all'anno e 20.000 euro una tantum, questi 12.000 euro all'anno per tutta la sua vita. Questo è ciò che ha deciso il giudice. In taglio alto rinasce l'Ecu, Ciringhito e Beach Club, la storica discoteca ripartirà l'inverno prossimo con l'imprenditore Bronzetti, locale, dice Bronzetti, sulla scia di Ibiza. A centropagina Moretti, condanna definitiva, si torna a parlare della strage di Viareggio, 5 anni all'ex AD che ora rischia il carcere. La Confcommercio che fa un invito, e insomma un invito che chiede anche all'amministrazione di prendere posizione per cercare di far sì che i divieti per l'alcol raggiungano anche la zona mare. E ancora leggiamo in taglio basso, anche il Corriere dedica spazio all'ex Aria Ghigi, cittadella dello sport, primo lotto c'è l'ok. E poi la cronaca scaglia un tombino, questo giovane è stato bloccato con il taser. La pagina sportiva, che poi andremo ad approfondire, leggiamo qualche insert proprio dalla prima pagina: Sankaré a Napoli, la Dole a un passo da Udom, mentre per la MotoGP per Bezzecchi è il momento di reagire. Queste le prime pagine dei quotidiani locali di questo venerdì 26 giugno. A questo punto ritorniamo sulle pagine del Resto del Carlino e andiamo ad approfondire alcune delle notizie, alcune di queste anche riportate in prima pagina, così come queste politiche sociali, così vengono definite dal Resto del Carlino, che ci permettono di dare un affondo su quello che sta avvenendo in questi giorni al Palacongressi di Rimini con il grande evento di Expo Aide che è stato inaugurato nella mattinata di ieri. Il futuro, ha detto la ministra Locatelli, si costruisce partendo da ogni persona. C'è stata questa inaugurazione, oltre 50 seminari, tante associazioni, un accordo anche con Amazon per rafforzare la formazione. Proprio su questo ultimo aspetto dice sempre la ministra: potremo offrire nuove opportunità di formazione e accrescere le competenze digitali degli operatori, favorendo innovazione, partecipazione e sviluppo di servizi sempre più vicini alle persone. Al centro sempre la persona in tutti gli interventi, quelli più dialogici, quelli anche più culturali, anche quelli legati proprio ai bisogni, alle necessità. Questa centralità della persona e dell'umanità è stata segnalata anche nel suo messaggio dal presidente Sergio Mattarella, così come è stata ribadita da Papa Leone nella lettera inviata dal cardinale Parolin, proprio di vicinanza all'evento riminese. E a proposito di eventi riminesi, in questo caso abbiamo letto
letto, abbiamo detto qualche cosa di questo messaggio che Mattarella ha fatto arrivare a Rimini, ma c'è un ragazzo che in qualche modo è rinato in una comunità riminese, quella di San Patrignano a Coriano, che oggi sarà proprio da Sergio Mattarella, la rinascita di Marco da San Patrignano al Quirinale. Marco è arrivato a San Patrignano che era ancora minorenne, nella comunità fondata quasi 50 anni fa da Vincenzo Muccio, e le ha ricostruito mattone dopo mattone la propria esistenza, si è diplomato ed ha voluto proseguire gli studi arrivando a laurearsi. Questa mattina al Presidente della Repubblica Marco Dal Fovo, questo è il suo cognome, racconterà questa storia, la sua storia. Una delegazione infatti di Sampa parteciperà all'incontro con il Presidente della Repubblica insieme ad altre comunità di recupero. Progetto dedicato all'autismo, parliamo di questa iniziativa che viene sviluppata dai Lions, che presenteranno i risultati delle esperienze avviate in diverse regioni e cosa viene previsto. Soprattutto un grande aiuto dagli animali a quattro zampe, cavalli, cani e asini, un grande aiuto, viene scritto sulle pagine del Carlino, all'inclusione. E ora voltiamo pagina, cambiamo argomento, purtroppo questo aggiornamento di ora in ora si fa sempre più drammatico per le tante vittime del terremoto, del terribile terremoto che ieri ha colpito il Venezuela. Una scossa così forte non si aveva da 126 anni. Le immagini che sono arrivate nelle ultime ore sono veramente drammatiche. I soccorritori che stanno veramente facendo una corsa contro il tempo per cercare di salvare le vittime che si trovano sotto le macerie. E a parlare sul Resto del Carlino è Donaldo Fonti. Donaldo è un sacerdote riminese, per tanti anni è stato missionario in Venezuela, poi è tornato nella sua Rimini, è stato parroco a Viserba Mare e da alcuni mesi, dall'anno scorso ha deciso di far ritorno proprio in quella che è stata ed è la sua seconda casa. E Donaldo, che vive in una casa famiglia alla Guaira, pochi chilometri da Caracas, racconta: è stato un inferno, tanta gente sotto le macerie, tanti palazzi sono crollati, la gente rimane in strada per la paura di altre scosse. Si continua a scavare, dice ancora il missionario riminese, sperando di salvare altre vite. Gli ospedali sono pieni, arrivano feriti di continuo. Alla Guaira sono arrivati molti feriti provenienti proprio da Caracas. Donaldo è andato anche al seminario di La Guaira per sincerarsi delle condizioni di altri sacerdoti, perché non rispondevano al telefono proprio ieri sera. Questa, diciamo, è una notizia che vi diamo in aggiunta. Donaldo ci ha fatto arrivare delle immagini proprio dal seminario, con la presenza anche del vescovo, e con un seminario completamente distrutto, e quindi sicuramente sarà importante l'aiuto internazionale, perché no, anche della nostra comunità riminese. Intanto adesso però la fondamentale è che i soccorsi siano il più pronti possibile per affrontare questa enorme emergenza. E c'è un'altra voce che porta la preoccupazione del popolo venezuelano, è quella dell'onorevole Beatriz Colombo. In ansia per i miei familiari, dice l'onorevole, stanno fortunatamente bene, ore d'angoscia per la deputata, i suoi zii infatti vivono a Caracas, dopo il sisma, racconta, hanno dovuto lasciare la casa. Cambiamo ancora pagina, drone in volo sopra il pubblico, pilota nei guai per le riprese, l'uomo era senza patentino, intervento della polizia durante il concerto RDS della Notte Rosa, fermato l'operatore che stava realizzando immagini dall'alto. Mentre migliaia di persone seguivano lo spettacolo, sotto il palco gli agenti della divisione della polizia amministrativa della questura hanno notato un piccolo drone che sorvolava il pubblico, un velivolo che non faceva parte dell'organizzazione, del quale nessuno conosceva la provenienza. La situazione ha fatto chiaramente subito scattare l'allarme, gli agenti hanno iniziato a cercare il pilota, che nel frattempo si era nascosto in una zona buia tra i camion della logistica del concerto. Una volta individuati, i poliziotti hanno fatto interrompere il volo ordinando il rientro del drone. Dalle verifiche è emerso che l'uomo lavorava per una società specializzata nella realizzazione di riprese video e fotografiche per aziende e committenti anche istituzionali. Proprio perché era un professionista, la sua posizione si è ulteriormente aggravata, perché infatti gli agenti hanno scoperto che non aveva il patentino, che invece è obbligatorio per pilotare i droni, in particolare poi quelli professionali e in determinate situazioni.
Continuiamo a leggere sulle pagine del Resto del Carlino, il sindaco difende i Ciringhito, è un po' di giorni che se ne parla anche con, diciamo, quelle che erano state definite un po' le nuove regole che riguardano questi chioschi in spiaggia. In realtà il sindaco tiene a precisare alcuni elementi: nessuno stoppa eventi e DJ, ma è giusto punire chi fa il furbo. Sade Golvad spiega come i Ciringhiti rappresentano un fenomeno bello e sano, le regole in spiaggia non sono cambiate. Negli incontri svoltisi nelle ultime settimane con le associazioni di categoria e gli operatori, il questore ha voluto giustamente sottolineare, spiega Sade Golvad, come il rispetto delle regole sia un oggettivo vantaggio per lo svolgimento delle serate, sia per i clienti che per gli stessi gestori. Su questo nessuno è in disaccordo, però lui tiene a specificare che questo rigore non significa che le regole siano cambiate, le regole sono le stesse, c'è la possibilità di divertirsi, di stare insieme, di godersi pienamente l'estate, quindi cercando di contemperare quelle che sono le esigenze dei desideri dei turisti che amano passare il tempo in spiaggia anche fino a tarda sera, ma anche quelle che sono le giuste regole e il rispetto delle stesse. Andiamo avanti sempre sulle pagine del Resto del Carlino, parliamo anche di questo mega grande impianto fotovoltaico che dovrebbe sorgere a breve nel territorio riminese. Maxi impianto nell'ex cava, oltre 2 ettari di pannelli, tutto è pronto per il progetto previsto a Santa Giustina, siamo in via Spinello, nei territori di Rimini e della Valmarecchia, altre società attendono il via libera, ma intanto questo sarà, se appunto tutto va come sembra, il primo grande impianto fotovoltaico a terra che comparirà sul territorio riminese. Il progetto Cuba negli uffici da tempo e in primavera aveva ottenuto il via libera del Consiglio Comunale, ma perché potesse tradursi in qualcosa di reale era necessario che lo stesso potesse collegarsi alla rete elettrica utilizzando delle servitù di passaggio e piccoli tratti da espropriare. Pochi metri quadrati che alla fine sono arrivati, e quindi in attesa di vedere se altri progetti energetici, insomma ricordiamo l'impianto eolico offshore, gli altri impianti eolici andranno in porto, intanto questo, ma anche su altri territori lo sentivamo, si stanno progettando questi maxi impianti fotovoltaici a terra sui terreni. Grano sotto costo, agricoltori in allarme, così chiudiamo la protesta. Ieri ancora una volta ha portato gli agricoltori a Bologna, in particolare sono state consegnate al prefetto, insomma, delle documentazioni sulla situazione complessa della Coldiretti, il prezzo riconosciuto ai produttori non copre neppure i costi di produzione. Questa è la denuncia del presidente di Coldiretti Rimini, Guido Cardelli Masini Palazzi, che chiede una maggiore equità nella distribuzione del valore lungo la filiera e interventi contro le pratiche commerciali sleali. Restiamo sul Carlino, andiamo a parlare anche di questa iniziativa che riguarda via Garibaldi. Siamo nel pieno centro storico di Rimini, diciamo che chi passeggia da quelle parti non può non essersi reso conto di un cambio di stile del viale, perché nell'arco di pochi giorni sono apparse tantissime bandiere tricolore, ma la politica, viene spiegato, stavolta non c'entra, è un'idea nata per rilanciare il centro, l'iniziativa spontanea di residenti e commercianti, decine di bandiere esposte sui balconi e nelle vetrine, anche se appunto non siamo vicini alla festa della Repubblica, e proprio i promotori, tra questi l'avvocato Alessandro Pierotti, dirigente dei Fratelli d'Italia, è uno dei promotori e spiega: l'iniziativa è nata quasi per caso, ma è piaciuta talmente tanto che in pochi giorni hanno aderito già una quarantina di residenti e commercianti. Appendere la bandiera italiana alle finestre, ai balconi, alle vetrine vuole essere un simbolo di unità, appartenenza e identità, ma anche un rilancio di questa nostra via. D'altra parte siamo l'asse che conduce proprio al centro storico, e dice Pierotti, magari potrebbe questa strada vestita così con il tricolore diventare anche un'attrazione per i turisti. Sicuramente, e questo articolo lo dimostra, ha fatto parlare di sé. L'affondo di Federcasa, l'emergenza abitativa è un problema di tutti, va affrontato, diciamo che
Ieri c'è stato questo incontro, la prima giornata di due del convegno nazionale di Federcasa che si sta svolgendo proprio a Rimini, e ieri al Fulgore in particolare sono stati tantissimi relatori, gli ospiti che hanno parlato di emergenza abitativa, in particolare anche di quelle che sono le risorse previste dal piano casa che insomma con decreto è passato proprio nei giorni scorsi alla fiducia, con la fiducia della Camera. Entro il 6 luglio dovrà arrivare in Senato per poi arrivare ad essere un decreto definitivo. Quindi insomma sono stati tanti gli elementi che sono stati messi sul piatto, sia positivi rispetto a questo decreto, ma anche altri elementi che potrebbe la stessa Federcasa sperare che possano essere messi nei decreti attuativi che avverranno di qui a qualche mese. Ancora dalle pagine del Resto del Carlino ricordiamo, e ce lo ricordiamo bene, che il 22 agosto Papa Leone diventerà per un giorno riminese. Questa visita molto attesa ha anche dei passaggi di preparazione, li possiamo definire così, e il cardinale Matteo Zuppi celebrerà proprio in questo itinerario la messa in Duomo. L'appuntamento è per il prossimo martedì, il 30 giugno alle 19, quando appunto l'arcivescovo di Bologna e presidente della conferenza episcopale presiederà la celebrazione eucaristica in Basilica Cattedrale. Insomma, c'è un grande desiderio di preparare al meglio la venuta di Papa Leone in quel di Rimini. Ricordiamo, in una giornata in cui il Papa sarà nella mattinata a San Marino. E ora a Riccione, emergenza caldo, arrivano le oasi, richieste di aiuto da 20 over 75. Gli anziani hanno utilizzato il telesoccorso mentre il comune attrezza 10 aree rifugio climatizzate in città, giusto per quei momenti della giornata particolarmente caldi. Quindi grande attenzione in particolare alla popolazione fragile. Riccione piange il re dell'arredo Sergio Cecchetti, noto per aver dato vita nel 1965 alla Cecchetti Arredamenti, tuttora attivo in due showroom nei viali dei Mille in centro, in viale Arona a Spontricciolo, un'attività anticipata dall'apertura già a fine anni 50 da una piccola tappezzeria. Sergio aveva 81 anni, le esequie domani alle 10 nella chiesa di San Martino. Stazione, qui siamo a Cattolica, i lavori allarmano i tassisti, va previsto un accesso diretto. Davide Protti della CNA propone una soluzione per gli operatori, è indispensabile il varco in via Nazario Sauro, questo per evitare ai taxi di fare percorsi molto più lunghi. E l'altra necessità che i taxisti mettono in evidenza è quella dello spostamento degli spazi dedicati al kiss and ride e ai dissuasori. I tassisti stanno stringendo i denti di fronte ai disagi attuali del cantiere, dimostrando, dice sempre Protti, grande responsabilità, perché guardano al risultato finale nella speranza, insomma, che anche la stazione possa veramente avere un volto nuovo. A Sant'Arcangelo, caduti per le buche in via Casale, siamo pronti a chiedere i danni. Padre e figlia sono finiti in ospedale, sono insomma fortunatamente insomma per loro una brutta caduta che per però insomma va anche capite quali sono appunto le condizioni della strada, perché la strada è in condizioni pietose. Il comune chiedono appunto questi due cittadini intervenga subito, e appunto questo che viene raccontato da Alessandro Maiolatesi, che sa bene la situazione di quella strada. Lui dice: ma non sono l'unica vittima, anche mia figlia ha rimediato una brutta caduta il 10 giugno sempre a causa delle condizioni della strada. Pare che la colpa sia del cantiere. Via Casale è appunto dissestata per i lavori in corso alla nuova ciclabile, non si vedono operai da un mese, dice Maiolatesi, intanto la strada cade a pezzi. A Bellaria, il piazzale della Capitaneria, i lavori sono finiti, restaurate scritte ma anche la pavimentazione. E ora andiamo a San Marino, controlli a tappeto sui furbetti del trasporto, segnalato un autista di NCC, quindi del noleggio con conducente senza autorizzazioni. Il conducente sammarinese è stato trovato sprovvisto di tutti i permessi richiesti dalla legge e ora rischia seri provvedimenti. E poi passano tutti gli appuntamenti
appuntamenti anche legati a questa importante estate fatta di tante proposte anche sul nostro territorio. Andiamo noi a leggere questa in modo particolare che riguarda proprio il riminese, i colori dell'estate tra sogni e ricordi, Rimini nelle opere di Giovagnoli. Ai Palazzi dell'Arte inaugura oggi Summer Dream, la nuova mostra personale del pittore riminese. Al PART apre anche l'esposizione di 6 artisti americani, un viaggio per immagini nella New York degli anni 80. Beh, effettivamente una bella occasione di immergersi nella cultura anche in piena estate. A questo punto noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa e poi tra poco leggiamo il Corriere anche con le notizie sportive.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di donne e uomini protagonisti dell'agricoltura tecnologica, dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, il futuro in campo. Ogni giovedì alle 20.35 su Icaro TV.
1: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa.

0: 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Aquila 2 a base lunare alfa. Arriveremo all'ora prevista. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei.
2: Il suo compito è di far scendere un uomo su Meta.
3: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
4: Ma cosa?
3: Radiazioni non ce ne sono.
5: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
4: Ma la missione su Meta?
6: Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
5: Noi cerchiamo una risposta. Non degli eroi.
6: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
7: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
8: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
9: Necessaria decisione umana.
6: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
10: rischieremmo sicuramente di fallire.
6: 13 settembre 1999. I segnali da Meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.
11: Un grande ritorno in televisione. Le tradizioni, le curiosità e i personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lugli. Romagna, ieri, oggi e domani.
12: In onda tutte le domeniche alle 13, in replica il lunedì alle 17.15. Domenica 28 giugno Riccione ci invita ad una passeggiata sul lungo porto, fra le storie di vita dei pescatori e i colori dell'acqua.

Riprendiamo questa rassegna stampa di venerdì 26 giugno dalle pagine del Corriere. In primo piano, anche sul Corriere, troviamo una pagina di approfondimento sull'inizio ieri al Palacongressi di Expo AIDE. Papa Leone e Mattarella lanciano la battaglia all'inclusione. Il pontefice con queste parole: scusate, la dignità di ogni persona umana deve essere rispettata adesso, non domani. E poi ci sono anche le parole del presidente che dice: associazioni e volontari, inestimabile contributo al progresso collettivo. Procediamo nella lettura, ce lo auguriamo. Andiamo sempre con le pagine del Corriere a parlare anche degli aggiornamenti del terremoto. In particolare, grazie alle voci di chi si trova lì, anche il Corriere riporta le parole di Donaldo Fonti, che si trova vicino a Caracas. Svegliati di soprassalto, siamo scesi tutti in strada, manca la corrente elettrica e le batterie dei cellulari si stanno scaricando. Una situazione veramente molto complicata, anche se, come ci ha tenuto a dirci Donaldo, poi lo sentiremo anche nel nostro telegiornale, lui vive in una realtà dove le scosse chiaramente sono sentite molto forti, ma non ci sono stati danni strutturali, ma è bastato veramente spostarsi di pochi chilometri per trovare una situazione di grande, grande devastazione. Electrolux, facciamo anche questo passaggio su questa azienda forlivese di grande importanza per il territorio romagnolo. Delusione di CGIL e CISL: dopo i primi incontri con l'azienda non sono emerse, dicono i sindacati, aperture rilevanti alle richieste sostenute anche dalle istituzioni locali e dal ministro. Infatti vediamo come in questa fotografia, insieme alle rappresentanze dell'azienda, ci siano anche il sindaco di Forlì Gianluca Zattini e il presidente della regione Michele De Pascale, che si sono subito affiancati anche alle richieste proprio dei lavoratori. E ora andiamo a parlare di questo episodio, un episodio molto particolare che ha visto una persona, tra l'altro anche giovane, perché quando è avvenuto non aveva poco più di 45 anni, che ha avuto un arresto cardiaco dopo il terzo vaccino del Covid. 51enne ottiene un maxi risarcimento, il tribunale gli ha riconosciuto un indennizzo a vita da 12.000 euro all'anno più una tantum da 20.000 euro. Per il giudice esiste una probabilità apprezzabile di nesso causale tra dose anti-Covid e la cardiopatia riscontrata da questo uomo. Gli accertamenti hanno escluso cause genetiche, hanno ricondotto il quadro clinico ad un danno di natura infiammatoria. L'uomo sviluppò una miocardite che costrinse i medici ad impiantargli un defibrillatore da tenere sotto la cute a vita. Ultima dose che aveva fatto questo signore è stato nel 2022, dopodiché si è presentato questo grave problema cardiaco. Riparte la partita del centro sportivo. C'è l'ok per i primi lavori da 1,5 milioni. Approvato il progetto di fattibilità. Siamo all'ex area Ghigi. Si parte a settembre. Appunto è stato approvato questo progetto di fattibilità tecnica ed economica per il primo lotto di 61.000 metri quadri. Saranno completati gli spogliatoi, 3 campi da calcio, l'illuminazione ed un parcheggio. Gli interventi di Antea riguarderanno in particolare il completamento dei campi sintetici e la copertura dell'edificio principale. L'impianto definitivo, ricordiamolo, si estenderà su oltre 100.000 metri quadrati con 4 campi da calcio a 11, 2 a 8 e 1 per il calcio a 5, però evidentemente ci sono veramente una situazione di desertificazione di questa zona, quindi bene che insomma si possa procedere anche con delle risorse pubbliche proprio per evitare che tutto rimanga desolatamente vuoto. Andiamo anche a parlare di cronaca. Paura a Viserba, scaglia un tombino contro la pattuglia, 33enne immobilizzato con il taser. L'uomo prima ha minacciato i carabinieri tirandogli anche oggetti dal balcone, poi ha sfondato il parabrezza dell'auto. Gli uomini dell'arma sono stati avvertiti da un residente che aveva sentito urla e rumori provenire da un appartamento. Quando poi l'uomo insomma è stato fermato con il taser, è stato affidato al personale del
118, portato in pronto soccorso e una volta dimesso condotto in caserma, è stato poi posto in stato di arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della locale stazione dei carabinieri. Anche come anche sul Carlino si parla di Chiringuitos, il sindaco che dice no a musica spenta non cambia nulla. E poi c'è questa ordinanza anti-alcol, una richiesta che parte da Confcommercio e arriva al comune, allargare in zona mare la FIPE dopo le limitazioni che riguardano il centro storico, dice adesso serve un ampliamento immediato del raggio d'azione del divieto. Queste le parole proprio del presidente Preite su un intervento che dovrebbe estendersi in pratica, non diciamo a tutta la città, ma insomma alla parte più centrale. Canicola in classe, garantire la salute non solo il comfort. La CISL Scuola Romagna chiede interventi sugli edifici scolastici e dice serve programmare, perché è vero che in questi giorni ci sono gli esami di maturità, sicuramente insomma scritti orali in queste giornate così calde non devono essere semplici né per i ragazzi né per i professori, ma visto anche che poi anche quando a settembre si torna in classe spesso è tanto caldo ancora, la CISL chiede perché non ci cominciamo a pensare anche come provare a rendere più fresche le nostre classi. L'Ecu torna in pista, leggiamo sempre dalle pagine del Corriere, con piscina e beach club faremo un maxi Chiringuito in collina. L'imprenditore Bronzetti rilancia la discoteca da migliaia di metri quadri abbandonata da anni. L'inaugurazione in inverno con ristorazione e un'atmosfera retro per omaggiare gli anni 80. Sul finire del luglio 2023 Bronzetti ha acquistato all'asta questo tempio dell'intrattenimento al costo di 574.000 euro e adesso pare ci sia la svolta. Lui dice appunto che sta lavorando per creare questa sorta di grandissimo Chiringuito in collina. Per tagliare la testa al toro è stata già richiesta al comune l'autorizzazione per il ballo, oltre al permesso per ingrandire la piscina a circa 100 metri quadri per renderla fruibile anche di giorno, sviluppando tutto attorno un beach club estivo sulla scia dei locali di Ibiza. Case popolari, il comune dà il via libera per i 36 alloggi nella zona dell'ex questura, approvato il progetto esecutivo del programma integrato di edilizia residenziale. Guardando un po' le tempistiche, se tutto va bene, questi alloggi dovrebbero essere conclusi entro la fine del 2028. Strage di Viareggio, condanna definitiva, l'ex di Moretti adesso rischia il carcere. La Cassazione ha confermato 5 anni per il 72enne riminese per l'incidente ferroviario in cui nel 2009 persero la vita 32 persone. La legale parla di ingiustizia, siamo indignati. Sono state invece accolte le richieste della Procura Generale e della Suprema Corte e sono stati rigettati i ricorsi presentati dagli imputati nei confronti di Moretti. I giudici d'appello avevano a suo tempo individuato una responsabilità penale irrevocabile e i giudici della quarta sezione penale della Suprema Corte hanno di fatto ritenuto che l'amministratore delegato della società capogruppo avesse assunto un'effettiva posizione gestoria analoga ma distinta da quella degli amministratori delle controllate. Coperture di amianto e stabili dismessi, ora servono bonifiche. E su questo tema del degrado che ci porta nella zona sud di Riccione interviene il comitato Riccione Marina Terme, che ha raccolto 150 firme, incontra il comune e dicono dal comitato ci aspettiamo di collaborare. Tra le situazioni indicate dai residenti ci sono l'ex ristorante Sandokan nei pressi dell'area del Punto Giovane della Chiesa, l'area degradata vicino all'ex ristorante Oberdan e alcune strutture riconducibili alla zona Ceschina tra le vie Cristoforo Colombo, Michelangelo e Giovanni da Verrazzano, con manufatti che praticamente sono baracche a bordo strade su cui è assolutamente necessario intervenire. La carica dei ginnasti in arrivo, ecco il Festival del Sole che porterà dal 5 al 10 luglio in quel di Riccione circa 3.000 atleti, la maggior parte giovanissime, ma ci sono anche tanti gruppi senior, tre arene sul lungomare di Riccione in tre posizioni strategiche per questa 19ª edizione di questa manifestazione veramente molto bella legata alla ginnastica non competitiva.
E ora a San Giovanni Marignano, una nuova tenso struttura sportiva per il territorio da 660.000 euro. L'amministrazione comunale parla di un intervento che consentirebbe di rispondere alla crescente domanda di spazi per la pratica dello sport, offrendo ai ragazzi marignanesi strutture moderne e funzionali. Diciamo che perché c'è l'ipotesi, cioè si parla ancora di consentirebbe, perché la sindaca Bertuccioli ha deciso di candidare il progetto ad un bando, quindi se finanziato San Giovanni Marignano potrebbe godere di questa importante struttura. Nella zona della Valmarecchia si parla di emergenza casa, nasce la consulta dell'Abitare, il presidente dell'Unione Rossi parla di un tema che è una delle sfide più significative per i territori e richiede strumenti efficaci. Procedendo andiamo anche a leggere una notizia che ci porta a San Marino, negozi chiusi alle 20, un danno per il turismo, l'albergatore Ercolani dice è una lamentela ricorrente dei clienti, lo sportello consumatori invece chiede di potenziare i flussi. E allora velocemente andiamo a parlare anche di Savignano con questa bella iniziativa che ci sarà nella serata di domani, musica e solidarietà in piazza Borghesi, domani sul palco 40 ragazzi per beneficenza, la serata partirà alle 20 e il concerto alle 21 con diretta su Radio Icaro Rubicone. Nelle pagine sportive il calcio si fa parlare del Cesena, viaggio dentro il mondo di diamanti e della sua sana follia fra virgolette, il nuovo allenatore bianconero non è legato ai numeri o alle formule. Lui dice la tattica è finita, il motto è se vuoi puoi. Chi lo conosce bene non ha dubbi e viene descritto come un trascinatore totale. Lui dice se schieri un terzino 15 metri più avanti ecco che hai già cambiato la squadra. Io voglio qualità e personalità, quella che è mancata negli ultimi 10 anni nel calcio in Italia. Voglio gente che pensa e che fa la giocata, non semplici soldatini. Il Ravenna è ancora, qui parliamo di Serie C, ancora in estasi dopo l'effetto boom Ronaldinho, è già iniziato il conto alla rovescia che porterà il 21 agosto, giorno della presentazione della squadra. E ora andiamo a parlare anche della MotoGP, parte da Assen l'operazione riscatto di Bezzecchi, lui dice vengo da un weekend complicato ma come sempre guardo avanti, Bastianini alla ricerca di continuità. E poi l'intervista a Lucia Bronzetti, questa bravissima atleta tennista del nostro territorio, per risalire il ranking dice ho pensato solo a lavorare tanto, ha cambiato anche il suo preparatore che è diventato Diego Compiani, e diciamo che però per Lucia le cose nel tennis internazionale in questo momento, in questi giorni non è andata particolarmente bene perché per lei non ci sarà la possibilità di accedere a Wimbledon, alla Romagnola infatti si è fermata proprio all'ultimo ostacolo. Velocemente l'ultima notizia la dedichiamo al basket, porte aperte in casa Dole, Sankaré va Udomarriva, è stata Napoli ad aggiudicarsi il giovane talento biancorosso per il ruolo di ala, società e coach hanno puntato sull'esperienza. E a questo punto noi andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa di questo venerdì, tra pochissimo ci ritroviamo con il nostro primo telegiornale. Grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentornati negli studi di Trebi Meteo, ci attende un venerdì ancora all'insegna dell'alta pressione, nordafricana che spinge aria molto calda dal Nord Africa verso tutto il continente europeo, e il cuore di quest'alta pressione si sta muovendo proprio verso l'Europa centrale e l'Italia. Da noi vale la pena segnalare qualche temporale di calore sull'arco alpino nelle ore pomeridiane, ma per il resto sole protagonista e soprattutto caldo protagonista. Quindi insomma ci attende un venerdì soleggiato, diciamo un minimo di stabilità sulle zone alpine e prealpine, specie quelle centro-occidentali, e anche l'Appennino calabro-lucano potrebbe vedere qualche breve acquazzone pomeridiano. Ma la cosa più importante, diciamo, è il caldo. Andiamo a vedere le temperature di questo venerdì. Queste sono le minime, che come vedete in molte zone non scendono sotto i 26-27 gradi, quindi fa caldo sin dalle prime ore del giorno, e soprattutto le massime, che toccheranno anche i 36-37 gradi, pianura padana, Toscana, Umbria, Lazio e le zone più roventi, ma in tutta Italia il caldo si fa sentire e purtroppo nel weekend aumenterà ulteriormente. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.

0: Venerdì 26 giugno, bentrovati, benvenuti al nostro primo telegiornale, il giornale telegiornale in cui ci facciamo anche aiutare dal nostro sito newsrimini.it, dove andiamo immediatamente perché l'apertura di questo nostro appuntamento informativo la prendiamo proprio dal nostro sito. Il Tribunale di Rimini riconosce il nesso tra vaccino anti-Covid e una grave patologia cardiaca. Il Ministero della Salute è stato condannato ad indennizzare un uomo di 51 anni colpito da improvviso malore dopo la terza dose.
1: Tre dosi di vaccino Pfizer tra il 2021 e l'inizio del 2022. Poi, a distanza di pochi mesi, un improvviso arresto cardiaco mentre si trovava in strada, che ha reso necessario l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo per salvargli la vita. È la storia di un 51enne riminese, la cui battaglia legale si è conclusa con una sentenza a lui favorevole pronunciata dal giudice del lavoro. Per il perito nominato dal Tribunale di Rimini non ci sono dubbi. Sussiste una probabilità apprezzabile che il vaccino a mRNA abbia causato una miocardite asintomatica evoluta poi in cardiomiopatia dilatativa. Le indagini hanno escluso cause genetico-tossiche preesistenti. L'uomo infatti era in perfetta salute prima dell'inoculazione. Il giudice Lucio Ardigò ha così condannato il Ministero della Salute e l'Agenzia Italiana del Farmaco a riconoscere l'indennizzo previsto dalla legge 210 del 92 per i danni irreversibili da vaccinazione. Una pronuncia che pone l'accento sulla sorveglianza dei vaccini a mRNA, confermando, come riportato anche nei rapporti AIFA citati in aula, la possibilità di reazione avversa a livello cardiaco, oltre all'assegno di indennizzo pari a circa 12.000 euro all'anno. All'uomo spetterà anche una somma una tantum calcolata dalla data della vaccinazione. Le spese legali di perizia restano interamente a carico dello Stato.
0: E restiamo sul nostro sito newsrimini.it perché sono tragici e purtroppo in forte aumento i numeri del sisma che ha colpito nella notte tra mercoledì e giovedì il Venezuela. Oltre, e sono i dati proprio di questa mattina, 235 morti accertati, ma si parla anche di 4.300 feriti. Chiaramente sono ancora migliaia le persone disperse, perché ancora si continua a scavare sotto le macerie. Noi nel pomeriggio di ieri abbiamo raggiunto nel paese sudamericano un sacerdote riminese che da circa 2 anni è tornato nel paese dove ha svolto a lungo attività missionarie. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
2: Una serie di violente scosse con un picco di magnitudo di 7.5. Il terremoto ha devastato il Venezuela. Nella diocesi di La Guaira, la regione più colpita, vive anche il sacerdote riminese Donaldo Fonti, in una casa famiglia di una zona che per fortuna non ha subito grossi danni. Ma, racconta Donaldo, lo scenario tragico arriva a pochi chilometri di distanza.
3: La zona dove io vivo non è stata particolarmente colpita. Sto girando adesso per il barrio, ci sono case, alcune case più diroccate, però la vita umana è salva. E moltissimi hanno dormito in strada o vicino alla casa, ma non in casa, per la paura delle ripetizioni delle scosse. Invece, dalle informazioni che sto raccogliendo, la parte sud, parliamo di una ventina di chilometri da dove io vivo, è la zona più residenziale, è stata molto ma molto colpita. Stanotte è arrivata una ragazza che ha i familiari qui, lei abitava in uno di questi condomini e mi ha raccontato proprio della tragedia di proprio condomini che stanno cadendo, gente intrappolata. È una tragedia realmente, che adesso ha delle dimensioni che ancora non riusciamo neanche noi a renderci conto e descrivere. L'epicentro è stato proprio qui in Venezuela, vicino Valencia, e La Guaira realmente sembra la zona molto più colpita. Quello che posso dire, se pregare il Signore, perché

0: con la solidarietà adesso tra di noi, soprattutto quelli che viviamo qua e anche dal di fuori, possa riuscire a lenire tante sofferenze che già si stanno aprendo, squarciando qui nel nostro litorale centrale della Guaira.
1: E noi resteremo in contatto con Donaldo Fonti. Proprio ieri sera alcune nuove immagini fotografiche, anche un'immagine molto evocativa del vescovo di La Guaira nel seminario distrutto, completamente crollato con il terremoto, e quindi la necessità di ripartire, la necessità anche per questo popolo che insomma ha vissuto veramente mesi molto complicati, di avere l'aiuto internazionale e anche della nostra comunità. Potrebbero partire presto i lavori per il centro sportivo dell'area ex Ghigi alla Gaiofana. La giunta del comune di Rimini ha approvato infatti il primo lotto dell'intervento.
2: Si intravede la luce in fondo al tunnel per il centro sportivo dell'area Ghigi a Rimini. La giunta ha infatti approvato il primo dei due lotti funzionali dell'intervento, di cui il comune si è fatto carico dopo aver formalmente risolto il contratto di concessione con la società responsible per gravi inadempienze. Per il centro non era tra l'altro il primo stop, visto che i lavori avviati già nel 2010 si erano interrotti col fallimento del primo concessionario. Questo primo lotto di intervento prevede un investimento da 1,5 milioni di euro e riguarda un'area di oltre 60.000 metri quadrati sui 100.000 complessivi. Saranno completati gli spogliatoi, due campi da calcio in erba naturale e il campo a 8 in erba sintetica. L'intervento prevede anche l'illuminazione di altri 4 campi, percorsi pedonali e un parcheggio di 640 metri quadrati. L'obiettivo del comune è quello di restituire rapidamente alla comunità la struttura. Una volta redatto il progetto esecutivo, si procederà alla gara per l'affidamento dei lavori. Parallelamente prosegue la progettazione esecutiva per altri due interventi che saranno realizzati da Antea: il completamento dei campi sintetici C e D con la posa dell'intaso prestazionale per renderli agibili e sicuri, e il completamento della copertura dell'edificio principale del centro, rimasta incompiuta ed esposta ad infiltrazioni e accessi non autorizzati. Lavori per circa 360.000 euro. A regime, il centro avrà 7 campi da gioco, 4 da calcio a 11, 2 da calcio a 8 e 1 da calcetto, e sarà uno dei principali polisportivi della città.
1: Da un progetto all'altro, parliamo anche dell'area ex questura, per cui è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di 36 alloggi pubblici, 24 appartamenti saranno destinati all'edilizia residenziale ERP in affitto sociale e 12 all'edilizia residenziale sociale ERS con canone calmierate. È prevista anche una sala polivalente comunale, il quadro economico complessivo supera gli 11,3 milioni. E anche se il costo dei lavori specifici è di 9, il completamento dei lavori al momento insieme al collaudo è previsto per la fine, anzi entro il dicembre 2028. E ora andiamo al Palacongressi di Rimini, dove ieri c'è stato il taglio del nastro di Expo AID 2026, la 2 giorni dedicata all'inclusione e alla disabilità. L'apertura è stata all'insegna della musica e di personalità di spicco intervenute sul palco proprio del Palas riminese.
3: Al Pala Congressi di Rimini, al ritmo della musica della banda della Marina Militare e con il taglio del nastro del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, è sbarcato Expo Aid 2026 sotto il claim Io Persona di Valore, il più grande evento nazionale istituzionale che coinvolge persone, famiglie, professionisti e il mondo del terzo settore dell'associazionismo italiano che si occupa di disabilità. Anche il sindaco di Rimini Giamilsa De Golvad e Paolo Cevoli, che ha regalato anche qualche immancabile momento di ilarità, sono saliti sul palco per aprire la 2 giorni insieme ai numerosi ospiti e alle istituzioni presenti. Oltre 50 seminari, corsi e laboratori con moderatori e relatori che accendono i riflettori su temi sociali fondamentali quali lavoro, autonomia e vita indipendente, sport, malattie rare, nuove tecnologie e molto altro.
4: Oggi è un modo per approfondire tante tematiche che riguardano il mondo della disabilità dal punto di vista normativo, dal punto di vista però anche concreto, ma soprattutto è un luogo dove incontrarsi per il mondo del terzo settore, per il mondo delle associazioni e per tutte le persone che vogliono fare qualcosa per gli altri, fare qualcosa di più, e siccome c'è tanto lavoro da fare, noi siamo contenti di essere qui insieme a tutti.
3: Non mancano i laboratori, lavorazione della stoffa, costruzione di strumenti musicali, preparazione di biscotti e piedine, che coinvolgeranno direttamente alcuni ragazzi con disabilità che saranno gli insegnanti di tecniche e metodologie per tutti gli iscritti al corso. Anche il mondo del cinema, protagonista con proiezioni di video e cortometraggi nell'anfiteatro del Palacongressi, mentre all'esterno una via dello sport mette a disposizione attività dimostrative e la possibilità di provare discipline come arrampicata, scherma e yoga. E grazie alla collaborazione con OSL Romagna è attiva una rete sociosanitaria strutturata, con punto di primo intervento, assistenza per protesi e ausili e supporto tecnico per eventuali necessità, inclusa la manutenzione delle carrozzine. Nell'ambito di questa rete presente anche lo spazio degli amici, dedicato ad attività di intrattenimento e momenti di socialità, anche all'aperto e sulla spiaggia per persone con disabilità.
1: Una notizia di cronaca che traiamo dal nostro sito newsrimini.it: drone non autorizzato durante la notte rosa, pilota denunciato. Denuncia e sanzione sono scattate a carico di una pilota professionale di droni che per conto di un'azienda doveva raccogliere documentazione videofotografica nel corso della notte rosa. Ad individuarlo sono stati gli agenti della divisione polizia amministrativa della questura durante uno dei due concerti dell'RDS Summer Festival in piazzale Fellini. A richiamare l'attenzione della polizia è stato uno degli organizzatori, dopo aver notato che sulla folla volava un piccolo drone che non era riconducibile proprio all'organizzazione dell'evento. Il pilota è stato trovato, sono state fatte le debite verifiche e non aveva l'obbligatorio patentino proprio per la guida del drone, per cui per lui sono scattate importanti sanzioni. E ora, sempre dal nostro sito newsrimini.it, andiamo a prendere un'altra notizia che però in realtà ci porta poi ad un servizio, perché l'associazione Oltre la Ricerca, grazie al contributo del Rotary Club Riccione Perla Verde, dona due monitor multiparametrici all'endoscopia digestiva dell'ospedale Ciccarini. La consegna è avvenuta nella mattinata di ieri.
5: Due monitor multiparametrici di ultima generazione, completi di carrelli, sono stati donati alle sale endoscopiche dell'unità operativa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale Ceccarini di Riccione dall'associazione Oltre la Ricerca ODV, grazie al contributo del Rotary Club Riccione per la Verde. Presenta la consegna anche Daniela Angelini, sindaca di Riccione e presidente del comitato di distretto.
6: Si tratta di monitor multiparametrici per tenere sotto controllo dei parametri vitali come la frequenza cardiaca, l'attività cardiaca, la frequenza respiratoria, la pressione arteriosa, che sono dei parametri che durante le procedure complesse endoscopiche devono essere tenute sempre sotto controllo, proprio perché così possiamo tempestivamente individuare eventuali complicanze.
7: Abbiamo creduto subito in questo progetto perché l'associazione Oltre la Ricerca è nata 14 anni fa proprio con uno scopo preciso, quello di investire sulla diagnosi precoce, e questi strumenti, queste attrezzature donate, che sono attrezzature appunto tecnico-sanitarie, servono per migliorare il percorso di diagnosi, che per noi è un obiettivo fondante della nostra associazione, della nostra realtà. E quindi è grazie proprio al contributo del Rotary Club Riccione per la Verde che è stato possibile effettuare la donazione di queste attrezzature tecnico-sanitarie, attrezzature che quindi vanno a favorire il percorso di cura dei pazienti sul nostro territorio.
8: Per il Rotary Club, come spirito rotariano, è sempre un piacere partecipare a queste situazioni. Con Oltre alla Ricerca si è instaurato un rapporto e siamo molto orgogliosi di aver fatto questa donazione per la città e per il paese.
1: Prosegue il cammino della chiesa riminese verso la visita di Papa Leone XIV. Dopo l'incontro di riflessione con Monsignor Erio Castellucci, la prossima settimana ci sarà un altro momento molto importante, martedì 30 giugno alle 19, quando il Cardinal Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, presiederà la Santa Messa in Basilica Cattedrale. E ora parliamo dell'Avis, che va a festeggiare i suoi primi 90 anni di vita. Lo farà con un primo appuntamento domani sera alla Corte degli Agostiniani. Una storia lunga 90 anni, come il nome della serata evento dell'Avis comunale di Rimini, che darà voce ai protagonisti alle sfide che sono state affrontate dalla nascita dell'associazione locale di donatori del sangue, che proprio quest'anno celebra il prestigioso traguardo. Un'occasione per guardare le radici e leggere il presente.
9: Siamo passati attraverso anche la Seconda Guerra Mondiale, quindi, e qui a Rimini l'ospedale è stato bombardato pesantemente, quindi anche l'Avis ha avuto molti danni, ma chiaramente poi negli anni si è ripresa. Passeremo attraverso gli anni del Covid, che tutti purtroppo conosciamo bene, e fino ad arrivare ai giorni nostri, dove possiamo contare a Rimini su circa 4.000 donatori attivi e a livello provinciale siamo più di 11.000.
1: Il primo degli appuntamenti di festeggiamento sarà sabato 27 giugno alle 21 nella cornice della Corte degli Agostiniani, una serata aperta gratuitamente a tutta la cittadinanza per raccontare attraverso musiche e parole questo viaggio di solidarietà.
9: La voce narrante sarà Donatella Allegro, che è un'attrice di Bologna molto brava, e la parte musicale sarà curata da Rimini Classica con Aldo Maria Zangheri. Ci sarà un brano inedito che abbiamo curato insieme a Marco Giorgi, che è un produttore e compositore riminese che molti conoscono, e questa canzone, perché sarà un brano, una canzone, sarà cantata da Stella Giorgi, sua figlia.
1: Sicuramente un bel appuntamento. Tra l'altro, la Corte degli Agostiniani la prossima settimana ospiterà un altro interessante momento: Canta per il Mondo, il concerto di musica popolare internazionale del Corone di Rimini, che torna con la sua 13ª edizione dal titolo Si muove la città. Un concerto di beneficenza a favore di studenti e studentesse della Luigi Giussani High School di Kampala, in Uganda. I proventi aiuteranno nello studio 28 ragazzi e ragazze. Si muove la città, un titolo tratto dalla Sera dei Miracoli di Lucio Dalla, che sarà un concerto, spiegano i promotori, che proporrà canzoni di amore, di appartenenza, di speranza, voci che parlano di legami. Si è chiusa la 38ª edizione della Notte delle Streghe a San Giovanni in Marignano, che ha animato il borgo, ma in qualche modo tutta la Valconca.
2: La Notte delle Streghe di San Giovanni in Marignano non tradisce le attese. Un mix di linguaggi contemporanei, tradizioni popolari e culture provenienti da tutto il mondo, capace di attirare migliaia di persone che nel corso delle 5 serate hanno raggiunto le vie e le piazze del suggestivo borgo per assistere agli spettacoli, girare per il mercatino, ammirare le installazioni e i 150 figuranti. 500 invece volontari impegnati a garantire la riuscita di una manifestazione che, alla sua 38ª edizione, ha dimostrato ancora una volta la capacità di promuovere l'immagine di San Giovanni ben oltre i confini regionali.
10: Queste 5 serate che sono state proprio all'insegna della meraviglia di uno stile che non è solo diventato marignanese, ma ormai è di un territorio che va comunque dalla ricchezza dell'arte, dalla socialità, dalla condivisione. E devo dire che le nostre realtà si sono sempre dimostrate, ma in queste 5 serate ancora di più, all'altezza non solo dell'accoglienza ma dell'ispirazione, perché la cosa bella della Notte delle Streghe è che ispira. San Giovanni ancora una volta non solo ha fatto la differenza, ma ha donato veramente al territorio un'esperienza unica e irripetibile.
1: Dal 5 al 10 luglio torna l'appuntamento a Riccione con il Festival del Sole. La manifestazione di ginnastica non competitiva animerà 3 arene sul lungomare con oltre 30 ore di spettacoli gratuiti. Il Festival del Sole è pronto a riportare nelle piazze di Riccione l'energia di migliaia di giovani atleti provenienti da tutta Europa, ma anche dal Giappone. Le regole sono chiare: nessun giudice, nessun punteggio, nessuna classifica, ma solo tanta voglia di esibirsi e divertirsi. Da 19 anni, infatti, è tra le manifestazioni più importanti dedicate alla ginnastica non competitiva. La maggior parte dei partecipanti ha tra i 14 e i 20 anni, ma al Festival arrivano anche piccoli atleti e gruppi senior. Tra gli ospiti più attesi, la squadra maschile di ginnastica ritmica della Kokushikan University di Tokyo, e dopo alcune edizioni di assenza torna a Riccione anche il team austriaco The Freaks, noto per le sue spettacolari performance acrobatiche.
11: 19ª edizione, oltre 3.000 atleti di 16 nazioni, fra cui i campioni del mondo di ritmica giapponesi, 3 grandi arene sul lungomare, rigorosamente ad ingresso gratuito. Il 5 in Piazzale Roma si terrà il gala di apertura, poi il 6, il 7, l'8 e il 9 funzioneranno tutte e tre le arene in contemporanea per permettere ai 100 gruppi di potersi esibire. Chiuderemo venerdì 10 con il gran gala sempre in Piazzale Roma.
12: Uno degli eventi più belli della nostra città, un evento a 360 gradi, turismo, sport, cultura e tanto divertimento. Un evento che porta a Riccione migliaia di presenze da tutto il mondo. Un evento che ci fa conoscere a persone che non ci avevano mai visto. Un evento che rende la città più viva per tutto il periodo della durata della manifestazione.
1: E a questo punto lasciamo il nostro sito News Rimini e andiamo a fare un salto su quello dell'ARPAE dell'Emilia Romagna per vedere un po' quale sarà il meteo per questa giornata. Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, temperature in lieve aumento, specie nei valori massimi, sulla costa e la pianura le minime prevedono 21-23 gradi, le massime tra i 31 e 35 gradi sulla costa, 36-38 sulla pianura, deboli di direzione variabile o a regime di brezza, che diciamo non fa assolutamente male, il mare quasi calmo o localmente poco mosso. Noi così arriviamo al termine di questo nostro primo TG, grazie per averci seguito e a voi tutti l'augurio di una buona giornata.

0: giorno il mare ci sorprende. E noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Rilassati e goditi un momento di pura delizia sulla nostra piattaforma esterna, dove potrai deliziare il palato con un'armoniosa sinfonia di sapori e gusti prelibati. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini.
1: Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
2: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio, dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia-Romagna.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Radio Icaro.
5: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Uno per uno.
1: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

0: profumo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Radio Icaro, la musica con...

0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: matta io, ma sono matta.
1: Sono le 12 e 33 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Da Simona Mulazzani, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Due tirapugni metallici, uno spray urticante, un potente storditore elettrico e un coltello da cucina con una lama di 28 centimetri. E quanto hanno trovato gli agenti della polizia locale di Riccione addosso a tre ragazzi che ad un controllo si sono mostrati decisamente nervosi. Data l'assenza di qualsiasi giustificazione logica, i tre minorenni provenienti dalla provincia di Bologna sono stati deferiti alla competente procura presso il tribunale per i minori e successivamente riaffidati ai familiari convocati d'urgenza la notte scorsa. Il Tribunale di Rimini riconosce il nesso tra vaccino anti-Covid e una grave patologia cardiaca. Il Ministero della Salute è stato condannato ad indennizzare un uomo di 51 anni colpito da improvviso malore. I dettagli nel servizio di Lamberto Abbati.
3: Tre dosi di vaccino Pfizer tra il 2021 e l'inizio del 2022. Poi, a distanza di pochi mesi, un improvviso arresto cardiaco mentre si trovava in strada, che ha reso necessario l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo per salvargli la vita. È la storia di un 51enne riminese, la cui battaglia legale si è conclusa con una sentenza a lui favorevole pronunciata dal giudice del lavoro. Per il perito nominato dal Tribunale di Rimini non ci sono dubbi. Sussiste una probabilità apprezzabile che il vaccino a mRNA abbia causato una miocardite asintomatica evoluta poi in cardiomiopatia dilatativa. Le indagini hanno escluso cause genetico-tossiche preesistenti. L'uomo infatti era in perfetta salute prima dell'inoculazione. Il giudice Lucio Ardigò ha così condannato il Ministero della Salute e l'Agenzia Italiana del Farmaco a riconoscere l'indennizzo previsto dalla legge 210 del 92 per i danni irreversibili da vaccinazione. Una pronuncia che pone l'accento sulla sorveglianza dei vaccini a mRNA, confermando, come riportato anche nei rapporti AIFA citati in aula, la possibilità di reazioni avverse a livello cardiaco. Oltre all'assegno di indennizzo, pari a circa 12.000 euro all'anno, all'uomo spetterà anche una somma, una tantum, calcolata dalla data della vaccinazione. Le spese legali di perizia restano interamente a carico dello Stato.
2: Sono tragici i numeri del sisma che ha colpito nella notte tra mercoledì e giovedì il Venezuela. Oltre 350 morti, 4.300 feriti, decine di migliaia di dispersi per un bilancio purtroppo ancora provvisorio. Nel pomeriggio di ieri abbiamo raggiunto nel paese sudamericano un sacerdote riminese che da circa 2 anni è tornato nel paese dove ha svolto a lungo attività missionaria. Il servizio è di Maurizio Ceccarini.
4: Una serie di violente scosse con un picco di magnitudo di 7.5. Il terremoto ha devastato il Venezuela. Nella diocesi di La Guaira, la regione più colpita, vive anche il sacerdote riminese Donaldo Fonti, in una casa famiglia di una zona che per fortuna non ha subito grossi danni. Ma, racconta Donaldo, lo scenario tragico arriva a pochi chilometri di distanza.
5: La zona dove io vivo non è stata particolarmente colpita. Sto girando adesso per il barrio, ci sono case, alcune case più diroccate, la vita umana è salva, moltissimi hanno dormito in strada o vicino alla casa, ma non in casa per la paura delle ripetizioni, delle scosse. Invece, dalle informazioni che sto raccogliendo, la parte sud, parliamo di una ventina di chilometri da dove io vivo, è la zona più residenziale, è stata molto ma molto colpita. Stanotte è arrivata una ragazza che ha i familiari qui, lei abitava in uno di questi condomini e mi ha raccontato proprio della tragedia, proprio condomini che stanno cadendo, gente intrappolata, è una tragedia realmente, che adesso ha delle dimensioni che ancora non riusciamo neanche noi a renderci conto e a descrivere. L'epicentro è stato proprio qui in Venezuela, vicino Valencia, e La Guaira realmente sembra la zona molto più colpita. Quello che posso dire è pregare il Signore, perché la solidarietà adesso tra di noi, sono tutti quelli che viviamo qua e anche dal di fuori possa riuscire a lenire tante sofferenze che già si stanno aprendo, squarciando qui nel nostro litorale centrale della Guaira.
2: Presto potrebbero ripartire i lavori per il centro sportivo dell'ex area Ghigia alla Gaiofana. La giunta del comune di Rimini ha approvato infatti il primo lotto dell'intervento. Sentiamo Andrea Polazzi.
6: Si intravede la luce in fondo al tunnel per il centro sportivo dell'area Ghigi a Rimini. La giunta ha infatti approvato il primo dei due lotti funzionali dell'intervento, di cui il comune si è fatto carico dopo aver formalmente risolto il contratto di concessione con la società responsible per gravi inadempienze. Per il centro non era tra l'altro il primo stop, visto che i lavori avviati già nel 2010 si erano interrotti col fallimento del primo concessionario. Questo primo lotto di intervento prevede un investimento da 1,5 milioni di euro e riguarda un'area di oltre 60.000 metri quadrati sui 100.000 complessivi. Saranno completati gli spogliatoi, due campi da calcio in erba naturale e il campo a 8 in erba sintetica. L'intervento prevede anche l'illuminazione di altri 4 campi, percorsi pedonali e un parcheggio di 640 metri quadrati. L'obiettivo del comune è quello di restituire rapidamente alla comunità la struttura. Una volta redatto il progetto esecutivo, si procederà alla gara per l'affidamento dei lavori. Parallelamente prosegue la progettazione esecutiva per altri due interventi che saranno realizzati da Antea: il completamento dei campi sintetici C e D con la posa dell'intaso prestazionale per renderli agibili e sicuri e il completamento della copertura dell'edificio principale del centro, rimasta incompiuta ed esposta ad infiltrazioni e accessi non autorizzati. Lavori per circa 360.000 euro. A regime, il centro avrà 7 campi da gioco, 4 da calcio a 11, 2 da calcio a 8 e 1 da calcetto, e sarà uno dei principali poli sportivi della città.
2: Dal 5 al 10 luglio torna a Riccione il Festival del Sole. La manifestazione di ginnastica non competitiva animerà 3 arene sul lungomare con oltre 30 ore di spettacoli gratuiti, circa 3.000 gli atleti in arrivo. Ascoltiamo le interviste a Maurizio Ascani, direttore del Festival del Sole, e all'assessore allo sport del comune di Riccione, Simone Imola.
7: 19esima edizione, oltre 3.000 atleti di 16 nazioni, fra cui campioni del mondo di ritmica giapponesi, 3 grandi arene sul lungomare, rigorosamente ad ingresso gratuito. Il 5 in Piazzale Roma si terrà il gala di apertura, poi il 6, il 7, l'8 e il 9 funzioneranno tutte e tre le arene in contemporanea per permettere ai 100 gruppi di potersi esibire. Chiuderemo venerdì 10 con il gran gala sempre in Piazzale Roma.
8: Uno degli eventi più belli della nostra città. Un evento a 360 gradi, turismo, sport, cultura e tanto divertimento. Un evento che porta a Riccione migliaia di presenze da tutto il mondo. Un evento che ci fa conoscere a persone che non ci avevano mai visto. Un evento che rende la città più viva per tutto il periodo della durata della manifestazione.
2: Era questa la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Icaro. L'informazione continua.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Team Blu 2000 News.
1: Franchezza e lealtà, Papa Leone apre il suo secondo concistore e chiede collaborazione ai cardinali nella guida della Chiesa. La guerra non è mai benedetta da Dio, dice il pontefice nella messa in San Pietro. Venezuela in ginocchio, almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il paese, molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie. Diplomazia a rilento, si continua a lavorare per spegnere le tensioni in Medio Oriente, in salita i colloqui tra Libano e Israele, resta aperto lo stretto di Hormuz nonostante l'attacco ad una nave da parte dei Pasdaran. Il Sud guida la crescita, PIL e occupazione del Mezzogiorno crescono di più rispetto al nord, lo dice l'Istat, la crescita del prodotto interno lordo nel 2025 dello 0,6%, l'incremento degli occupati dell'1,5%. Buongiorno da Piera Chile Dolfini, aperto in Vaticano da Papa Leone il Concistoro, il secondo del suo pontificato. I lavori sono stati preceduti da una messa in San Pietro. La guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia, ha detto il pontefice Paolo Fucili.
2: Pace nell'unità è l'invocazione che si alza al cielo di buon mattino da San Pietro. La guerra, ammonisce Leone, non è mai degna dell'uomo, mai benedetta da Dio, che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Attorno al Papa ci sono i cardinali dei cinque continenti convocati a Roma per essere consultati al secondo concistoro del pontificato. L'autorità del Papa, spiega infatti lui stesso, è quella di chi ascolta e solo perciò guida, apprende e solo perciò insegna. Il tema all'ordine del giorno domani pomeriggio è la ricezione del sinodo sulla sinodalità, che non è un insieme di procedure ma un atteggiamento, una disponibilità a comprendere, anticipa oggi Leone, e neanche è una diminuzione dell'autorità del Papa o dei pastori. L'autorità esiste per custodire la comunione e favorire la partecipazione di tutti alla missione della Chiesa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Nel suo discorso in apertura di lavori, Papa Leone ha affidato ai cardinali riuniti a Roma tre criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità, vivere la concordia nell'obbedienza. Ascoltiamo allora il pontefice.
3: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: Voltiamo pagina. Di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina, ma il bilancio potrebbe essere ancora più drammatico, salendo oltre 10.000 vittime. Alessio Orlandi.
4: A La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto che ha devastato il Venezuela, si scava anche a mani nude. Poche e male attrezzate le squadre di soccorso, denunciano i parenti di chi è rimasto sotto le macerie, che si sono uniti ai vigili del fuoco per cercare di smuovere i detriti. Proprio alcune persone, riuscite a mettersi in salvo da uno dei tanti palazzi collassati, hanno estratto vivo un neonato dalle macerie. Qui, nell'epicentro del sisma, dove oltre 100 edifici sono crollati dopo le due tremende scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, è giunta la presidente Rodriguez, che ha confermato l'arrivo dei soccorritori internazionali, tra loro 97 italiani, tra medici e pompieri. Intanto si fa drammatico il bilancio delle vittime: 235 morti, oltre 4.300 feriti, quasi 50.000 dispersi. Si teme una catastrofe umanitaria. A perdere la vita anche un cittadino di origine italiana, come confermato dalla Farnesina, che continua a verificare le segnalazioni di altri nostri connazionali irreperibili. La comunità italiana in Venezuela conta oltre 140.000 persone, per questo non si escludono altre possibili vittime. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Si continua a lavorare per spegnere le tensioni in Medio Oriente, in salita i colloqui tra Libano e Israele, aperto lo stretto di Hormuz nonostante l'attacco ad una nave da parte dei pasdaran iraniani, resta il nodo delle ispezioni nucleari a Teheran. Facciamo il punto con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buongiorno.
5: Buongiorno, ricominceranno oggi alle 3 italiane colloqui a Washington tra Libano e Israele, un'estensione di un giorno che dice proprio come sia difficile anche fare qualche piccolo passo dei negoziati. Sul tavolo c'è la questione delle aree da individuare da cui dovrebbe ritirarsi l'esercito israeliano per far subentrare l'esercito regolare libanese, e ci sono anche sul campo ancora raid israeliani, perché ieri sera un miliziano di Hezbollah avrebbe tirato una granata e ferito 4 soldati, quindi una situazione di grande tensione in cui il premier Netanyahu continua a ripetere che l'IDF non si ritirerà fino a quando non ci sarà la garanzia della sicurezza. E è chiaro che non solo il governo israeliano ma anche quello libanese è molto critico per il fatto che la Casa Bianca di fatto vincolato questi negoziati al memorandum d'intesa con l'Iran. Come dicevi, Hormuz è aperto, anche se ieri un missile iraniano ha colpito una nave mercantile che batteva bandiera di Singapore davanti all'Oman, perché l'Oman aveva annunciato di aver aperto corridoi marittimi alternativi in coordinamento con le Nazioni Unite. Poi c'è l'avvertimento del direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che ha detto appunto che è decisivo per il memorandum proprio il fatto di poter verificare in maniera approfondita i siti nucleari iraniani. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Inaugurato oggi alla periferia di Roma il centro Santa Bacchita, un luogo pensato dalla Caritas per offrire accoglienza, supporto e percorsi inclusivi a nuclei monoparentali richiedenti e titolari protezione internazionale. Alessandra Camarca.
6: Un centro di accoglienza alle porte di Roma. È stato inaugurato questa mattina alla presenza di Monsignor Andrea Carlevale, vescovo ausiliare per il settore sud della diocesi di Roma, il centro Santa Bacchita, un luogo dove trovano accoglienza e possibilità di un futuro migliore mamme e bambini provenienti da ogni parte del mondo. Sono 42 le persone che attualmente vivono presso la struttura della Caritas di Roma. La casa offre accoglienza, supporto e percorsi di inclusione a mamme con minori, richiedenti e titolari di protezione internazionale. Da poco è stato tagliato il nastro che sancisce definitivamente l'apertura del centro. Una certezza per chi ha poco, ma che da oggi nutre la speranza di ripartire. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord, lo dice l'Istat, che nel 2025 stima una crescita del PIL in volume dello 0,6% nel mezzogiorno rispetto al più 0,5% del resto d'Italia. Il sud è l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un incremento degli occupati dell'1,5%. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB perde l'1,13%. La politica si concentra il dibattito sulla riforma della legge elettorale con divisioni sulle preferenze tra maggioranza e opposizione. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno. Passiamo avanti, non riusciamo a sentire il collega. Torneremo poi a parlare di politica. Oggi si è avvasso della facoltà di non rispondere Piero Moriconi, 63enne che a Camaiore ha ucciso moglie e figlio a fucilate. Stamani l'udienza di convalida del fermo dell'uomo che nell'interrogatorio, subito dopo il fermo, aveva parlato di un gesto estremo, seguito all'esasperazione. Gli inquirenti però propendono per la premeditazione in serata nella cittadina in provincia di Lucca, una fiaccolata in ricordo delle vittime. Aumento del 4,6% per gli utenti vulnerabili delle bollette, per utenti che hanno deciso di non passare al mercato libero a incidere il clima e la crisi internazionale. Giuseppe Caporaso.
7: Aumenta la bolletta elettrica nel terzo trimestre per i clienti vulnerabili serviti maggior tutela, cioè quelli over 75 o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate o chi ha una disabilità che non hanno deciso di passare al libero mercato. Gli aumenti, spiega l'autorità dell'energia e il gas, l'ARERA, saranno del 4,6% rispetto al trimestre precedente, un incremento dovuto all'aumento atteso dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica per effetto dei maggiori consumi previsti nel periodo estivo e soprattutto per il persistente quadro di incertezza che si respira a livello internazionale con ripercussioni ripercussioni sulle quotazioni delle materie prime energetiche. Con le nuove tariffe ARERA, la bolletta media per gli utenti vulnerabili salirà dal 1 luglio per l'Associazione dei consumatori a quota 632 euro l'anno, con una maggiore spesa di 28 euro circa su base annua. Per il Codacons, come purtroppo previsto, la crisi in Medio Oriente si è riversata sulle tariffe energetiche, portando ad un'impennata delle bollette. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Non mola la presa l'ondata di calore che sta investendo l'Italia e tutta l'Europa occidentale. Oggi 18 le città da bollino rosso per l'AFA, il picco di temperature nella fine settimana. Dal 1 luglio i gradi dovrebbero scendere. Vi rimandiamo alle prossime edizioni per il punto sulla legge elettorale. Noi ci fermiamo qui. Vi ricordiamo che per riascoltare questa nostra edizione potete collegarvi con la nostra piattaforma Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Piero Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona giornata.
8: Radio Icaro, un classico.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
3: Ed ora i nostri esperti in musica hanno preparato...
4: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Pausa pranzo, il menù di grandi classici su Radio Icaro.

0: Pausa pranzo torna domani solo su Radio Icaro.
1: Radio Icaro.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: In Blu 2000 News.
1: Aperto stamane in Vaticano da Papa Leone il Concistoro, il secondo del suo pontificato, i lavori sono stati preceduti dalla messa in San Pietro.
2: Pace nell'unità è l'invocazione che si alza al cielo di buon mattino da San Pietro. La guerra ammonisce Leone, non è mai degna dell'uomo, mai benedetta da Dio che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Attorno al Papa ci sono i cardinali dei 5 continenti convocati a Roma per essere consultati al secondo concistoro del pontificato. L'autorità del Papa, spiega infatti lui stesso, è quella di chi ascolta e solo perciò guida, apprende e solo perciò insegna. Il tema all'ordine del giorno domani pomeriggio è la ricezione del sinodo sulla sinodalità, che non è un insieme di procedure ma un atteggiamento, una disponibilità a comprendere, anticipa oggi Leone, e neanche è una diminuzione dell'autorità del Papa o dei pastori. L'autorità esiste per custodire la comunione e favorire la partecipazione di tutti alla missione della Chiesa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Sale a 589 il numero dei morti per il terremoto che ha colpito il Venezuela, 50.000 le persone date per disperse.
3: A La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto che ha devastato il Venezuela, si scava anche a mani nude. Poche e male attrezzate le squadre di soccorso, denunciano i parenti di chi è rimasto sotto le macerie, che si sono uniti ai vigili del fuoco per cercare di smuovere i detriti. Proprio alcune persone, riuscite a mettersi in salvo da uno dei tanti palazzi collassati, hanno estratto vivo un neonato dalle macerie. Qui, nell'epicentro del sisma, dove oltre 100 edifici sono crollati dopo le due tremende scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, è giunta la presidente Rodriguez, che ha confermato l'arrivo dei soccorritori internazionali, tra loro 97 italiani, tra medici e pompieri. Intanto si fa drammatico il bilancio delle vittime: 235 morti, oltre 4.300 feriti, quasi 50.000 dispersi. Si teme una catastrofe umanitaria. A perdere la vita anche un cittadino di origine italiana, come confermato dalla Farnesina, che continua a verificare le segnalazioni di altri nostri connazionali irreperibili. La comunità italiana in Venezuela conta oltre 140.000 persone, per questo non si escludono altre possibili vittime. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: 18 le città da bollino rosso oggi in Italia per l'AFA, ma c'è anche l'allerta gialla per il maltempo, temporali di calore che colpiranno nelle prossime ore la Basilicata, la Calabria, alcune zone della Lombardia, della Sardegna e della Sicilia. È tutto, torniamo alle 16.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: E quante parole, buon pomeriggio, ben trovati. Siamo a venerdì 26, ma soprattutto con la testa siamo in vacanza tutti quanti. Oggi ultima puntata, finale di stagione, chiusura del palinsesto invernale, ma arriviamoci poi quando ci saluteremo. Iniziamo guardando a un altro 26 giugno, a New York, 1819. Immaginate la scena, no? Con le carrozze in giro, cavalli, con tutto quello che comporta, polvere d'estate, fango impraticabile d'inverno, quindi muoversi non è proprio semplice, no? È un lusso per pochi o una condanna a camminare, ecco, per la maggior parte delle persone. E in mezzo a questo caos c'è questo tizio, si chiama William Krantz, che va a depositare un brevetto che sulla carta sembra quasi o una follia, per dirci questo è matto, oppure un giocattolo per persone un po' eccentriche, capito? Una macchina per correre da seduti. Adesso, non dobbiamo pensare alla bicicletta che abbiamo in mente oggi, no? Con la catena, le marce, i rapporti, i freni, no? Quella roba lì che brevettava il signor Krantz era poco più di un trespolo di legno con le ruote, cioè dovevi spingerti con i piedi per terra, eppure c'era già tutta la forza visionaria, no? Moltiplicare la forza dell'uomo attraverso un oggetto di design, trovare un modo per farti andare più veloce del tuo stesso passo, ma senza dipendere da un animale a cui bisognava dare da mangiare, bisognava mantenerlo, o da una macchina a vapore che sputava fumo, no? Era l'inizio dell'efficienza cinetica, un gesto di emancipazione meccanica, proprio una piccola rivoluzione che non faceva rumore se non quello delle ruote, capito? Sulla strada, se si può chiamare strada. Poi la bici ha fatto quello che tutte le idee buone fanno, no? È cambiata, si è adattata, è evoluta, ha attraversato guerre, mode, crisi energetiche, boom economici, ha portato gli operai in fabbrica, ha portato i postini nei quartieri, ha portato i ragazzi a scuola, no? Ha portato gli innamorati agli appuntamenti, è stata sport, lavoro, fuga, ritorno anche. E ogni volta che sembrava superata, no? Sostituita da qualcosa di più veloce, di più potente, di più moderno, la bicicletta tornava, ostinata, essenziale. E c'è qualcosa di poetico quasi nel fatto che un'invenzione così elementare come la bicicletta abbia attraversato due secoli di rivoluzioni industriali, l'era del petrolio, l'avvento dell'elettronica, ultimamente l'intelligenza artificiale, per poi tornare ad essere oggi la risposta più d'avanguardia che abbiamo ai problemi del pianeta. Oggi, nelle città che provano a respirare nonostante il traffico e lo smog, la bicicletta è diventata una specie di cartina tornasole, perché dove le persone usano la bicicletta, allora vuol dire che la città sta cambiando davvero, se non che è già cambiata, che è già pronta. E non è soltanto una questione di piste ciclabili o di monopattini, no? È proprio un cambio di mentalità, perché la bicicletta ti obbliga a guardare le buche, i marciapiedi stretti, i semafori pensati soltanto per le macchine, distanze che non sono più attraversare, no? Devo andare dal punto A al punto B, ma è proprio qualcosa da vivere, perché guardiamoci intorno, per decenni abbiamo costruito le nostre città a misura di macchina, di motore, abbiamo allargato le strade, abbiamo aperto quartieri, no? Penso a Roma, insomma, Via della Conciliazione, per esempio, costruita proprio perché Mussolini potesse sfilare con le sue truppe. Comunque, abbiamo sacrificato lo spazio vitale per fare spazio a ferro di automobili che nella maggior parte dei casi spostano una persona alla volta per pochi chilometri, no? E poi con tutto il traffico che riconsegue abbiamo scambiato l'idea della velocità con l'immobilità di tutti i giorni, capito? Quelle macchine che dovevano portarci veloci invece veloci non ci portano. Scegliere la bicicletta nel contesto urbano di oggi non è più soltanto una questione economica e non è nemmeno quella narrazione un po' retorica del buon ecologista, no? Che fa il sacrificio per il pianeta, è proprio un atto di riappropriazione del tempo, per esempio, cioè decidere che il tempo della nostra giornata ha un valore diverso, che non vogliamo passarlo a guardare un paraurti davanti, no? Accumulando stress, magari con la radio accesa un pochino meno. Però quando una città decide di investire sulle due ruote, ma sul serio, togliendo spazio fisico alle macchine per darlo alle persone, cambia proprio l'idea, la vivibilità di quella città, cambia il rumore di fondo dei quartieri, cioè dal rumore del rombo delle macchine, no? Diventa un brusio più sottile di voci che parlano, capito? Cambia il commercio di prossimità, perché se vai a 30 all'ora in un negozio dentro la macchina, cioè non ti guardi neanche intorno, no? Se pedali invece ti fermi, compri, parli, cioè la bicicletta ti restituisce il tempo, ma non come concetto filosofico, proprio come sensazione fisica. pedali, respiri, ti accorgi del vento, capito? Soprattutto in una giornata calda come questa, ti accorgi della luce, del ritmo della strada, mobilità sì, ma anche proprio un modo di stare al mondo. E la bicicletta resta qui, a distanza di vedi quanti anni, no? Mille volte data per morta, mille volte ancora qui resuscitata, con questa tecnologia minima e perfetta a ricordarci che tutto sommato non serve sempre complicare per innovare, perché il cambio di paradigma è togliere, sottrarre, levare il superfluo, rimettere il corpo umano al centro del movimento, riscoprire la libertà e l'efficienza più pura, perché molto spesso c'è bisogno per fare tutto questo soltanto di due ruote, un telaio e un po' di buona volontà per pedalare. Tutto qui. Le parole di Inblu 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia. Partiamo da Sien Spyro, che pure di musica non ce ne manca, è il giorno delle novità oggi, questa è Material Lover.

0: Le parole di In Blue 2000 è il titolo di questo programma. Quando c'è un disco che esce è sempre una festa, no? Io in questo sconto magari i capelli un po' più sale e pepe, la nostalgia di quei negozi dove si andava per ascoltare le tante cose che uscivano, soprattutto un disco che esce oggi con una tracklist di oggi di 8 canzoni che chiedono un po' di tempo per essere ascoltate. Il disco è già fuori, quindi significa che o è un romantico o è un matto. Eman, buon pomeriggio, ben trovato, Emanuele Aceto.
1: Grazie mille a voi per l'invito.
0: Come sei, più romantico o più matto a fare un disco oggi? Un disco di 8 canzoni che sono lì che ti... Fermati un secondo, mettiti giù e ascoltami dall'inizio alla fine.
1: Ah beh, io credo che in ogni caso sia uno dei quei ruoli in cui devi essere un po' matto, un po' romantico. Artista è un po' questo. Poi oggi sì, effettivamente... Dici benissimo tu, cioè non è forse il periodo storico a livello musicale che ti impone di fermarti un attimo, però diciamo che ci proviamo, ecco, a volte sai fare un passo indietro è anche meglio.
0: Senza dubbio, anche magari buttare lì un seme, no? Nella speranza che poi cresca qualcosa, prendiamocelo un pochino di tempo per ascoltare della musica. Dal punto di vista di chi la musica la scrive, come funziona questa percezione del tempo, che oggi è veramente il lusso più grande, no? Avere del tempo da concedersi per dedicarlo alle proprie passioni, anche semplicemente a leggere un libro, ad ascoltare un disco.
1: Guarda, giorni fa mi leggevo che con 5 minuti al giorno su un libro puoi leggerne 12 in un anno. cioè, nel senso, guarda, cioè, il tempo in verità c'è, ecco. È vero che veniamo da un periodo forse dove prima c'era l'ora del disco, andavi a comprarlo, poi tornavi a casa e lo ascoltavi, certo. C'era quell'ora che era dedicata. Oggi forse è più contorno, è più intrattenimento. Il tempo che dedichi a fare un disco è un tempo forse lunghissimo a volte. Cioè, io poi sono uno che quando scrive soffre, ecco, cioè, non è sempre cioè è piacevole alla fine quando esce il brano, però penso che sia forse il periodo storico in cui valutare il tempo in un altro modo, cioè quanto tempo passi a scrollare, quanto tempo passi a guardare cose inutili.
0: Certo.
1: Ecco, il tempo c'è in verità, è che viene valutato con altri strumenti.
0: Forse anche l'idea del disco, no? Ti rendi conto di aver fatto un disco quando sei arrivato alla fine, che riesci a leggere, capito, 8 titoli in questo caso. Insomma, io non credo che un artista si svegli la mattina, oh, adesso mi metto foglio bianco e comincio a scrivere un disco nuovo. Non credo che funzioni così.
1: No, è qualcosa di simile forse, però sai, cioè, a parte l'ispirazione, cioè, io sono uno che vuole scrivere solo quando ne ha bisogno, ecco, alla rodari, ecco, solo se ti fa male la mano, ecco. Non sono uno di quelli, sfortunatamente poi, purtroppo, che scrive ogni giorno. Però ci vuole ispirazione e anche un bel po' di investire, ecco, ammettiamo. Altrimenti sarebbe troppo bello pensare di essere sempre ispirati. Magari non arrabbiati, magari non un po' lensiti con mal di schiena, sai. È complicato non essere uomo anche quando scrivi qui.
0: Tra l'altro la copertina di questo disco, di cui io ancora non ho detto il titolo perché non so bene come si pronunci, quindi partirei dalla copertina che sembra un quadro impressionista ed è bellissimo, una macchia di colore che fa subito estate.
1: È bellissima, sì, è poi di un artista italiano che è famoso anche fuori, Paolo Castaldi, bravissimo. Magaria è il titolo,
0: okay.
1: Magaria, ok, è una parola...
0: Bella, io non so bene cosa significhi, no? Però penso a tante parole, non so, mi viene in mente la cazzimma napoletana, no? Che è diventata ormai, al di là di cosa significhi, cioè una parola quasi

0: pecore gialle sulla montagna, quindi mi ricorda quello là, nelle gole, ecco, nelle montagne che vanno a mare.
1: Hai detto quando vado giù, e quindi significa che tu non sei più in Calabria, e questa è una di quelle cose che si sente già dall'accento, ed è bellissimo aver mantenuto questo senso di appartenenza, che credo sia una dote innata poi alla fine, no? Cioè non è che uno va, si trasferisce in un posto tipo i personaggi di Woody Allen e diventano il posto dove vanno. Tu sei, immagino, a Milano, che per fare la musica è un po' il centro, no? Ok.
0: Sì, sì, sì.
1: E come la vivi questa lontananza? Cioè la rivincita della provincia è il bello di poter dire: io voglio fare il cantante, il cantautore, voglio vivere di musica nella mia terra. Questa cosa mi sembra che non sia possibile ancora.
0: No, in verità lo è. Io sono su a dire il vero, perché condivido la mia vita con una persona che lavora su.
1: Ok.
0: Perché giù è più complicato. È vero, sono salito, ma perché avevo voglia di salire in un altro posto che non fosse magari Roma. Però vivo da 10 anni a Milano, che non è moltissimo. Non è già Milano, non tende ad assimilarti, è la città di tutti, e quindi non è di nessuno, a dire la verità. Però se dovessi dirti qual è il mio prossimo futuro, io mi vedo giù, ecco. ma non per un fatto molto di appartenenza e basta. Io credo che bisogna anche portare giù quello che è visto su, e insegnare agli altri che giù c'è pure una prateria che uno non ha ancora visto, ecco.
1: Ah certo, sì, un mondo tutto da scoprire. Tra l'altro il disco Magaria è uscito lo scorso 11 giugno ed è un disco un po' fuori, come dire, un disco che esce alla vigilia dell'estate, ti dovrebbe, no? Secondo il manuale del perfetto cantautore, dovrebbe invogliarti, avvicinarti alla bella stagione. Tu parti con una ballad invece. Cioè, come dire, non è solo sole, cuore, amore, ecco. La musica non è solo quello.
0: No, assolutamente no. Avevo fretta, volevo tirarlo fuori. Questa cosa qua un po' mi ha infastidito. Infatti il disco è volutamente dipendente, ecco, autoprodotto da noi, ci siamo mantenuti indipendenti per fare un disco scomodo, dei conti. Io vengo da un mondo che è più vicino all'urba, ecco, però avevo voglia di dare un tappeto che mettesse in risalto le parole, quello che avevo voglia di dire. E uscire poi a giugno, sì, è controproducente, però io mi ricordo che non c'erano le date, le stagioni per dei brani, ecco, c'erano sia quelle estivi sia gli altri, ecco, non mi va più di parlare a scrivere un brano per l'estate, uno per l'inverno, uno per Sanremo, uno, cioè, non mi va, quando voglia, sì, la musica.
1: L'idea che la musica possa essere appunto un linguaggio universale per chi ha voglia poi di cogliere, di carpire. Noi ci salutiamo ascoltando Barricate, che da questa tracklist è l'ultimo uscito in ordine di tempo. Che cosa succede adesso per questa tua estate?
0: Intanto partiremo con un piccolo tour estivo e poi continueremo col tour invernale a dicembre. Quindi sarà un bel periodo pieno.
1: Un sacco di musica.
0: Ma poi è bellissimo, il palco è la fine ultima di chi fa musica, a mio avviso, è incontrare il pubblico, vederlo, cioè.
1: Sono d'accordo.
0: È bellissimo.
1: Sono d'accordo, verrai a raccontarcelo allora col fresco, ecco, mettiamolo così. A dicembre magari
0: bellissimo.
1: Studio con una chitarra, ti aspettiamo. Ti seguiamo sui
0: bellissimo.
1: Social. Eman, il disco è Magaria, è fuori. Grazie e buona musica.
0: A voi, grazie mille.

utilizza la musica e le arti in senso più ampio per responsabilizzare i giovani dei contesti svantaggiati e migliorarne la prospettiva di vita. Era Better Believe nel pomeriggio di In Blue 2000, un bel progetto di cui torniamo a parlare ancora, spesso e volentieri, perché no? Ora Charlie Puth con Coco Jones.

Cioè dalla, due angeli sicuramente, uno un po' più dell'altro, sicuramente un progetto che era incredibile, tutto quel disco che si chiamava semplicemente Dalla Morandi ed è stato uno di quegli album che ha segnato un prima e un dopo nel corso della storia della musica italiana, avanti e indietro lungo la linea del tempo, questo è stato ed è, continuerà ad essere, insomma, il nostro pomeriggio insieme su Radio Blu 2000, ora con Violet Grove.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E non abbiamo bisogno di parole.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Oh My Soul

Ecco, li avrei spesi volentieri i 143 euro di Bruno Mars che servono per andare a vedere il Prato. Insomma, la novità più interessante tra le ultime nuove uscite era All My Soul di Bruno Mars, disco in blu 2000 della settimana.

Da quel disco bellissimo che era Deja Vu, indietro al 1970, Crosby, Stills, Nash e Young. Questo era Our House, classico moderno. Nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Dolce Nera, sempre casa, eh?

che vita meravigliosa sarebbe, canta Diodato, se non ci fosse il rovescio della medaglia della tecnologia. Avete sentito adesso che Trenitalia è stata vittima durante lo scorso autunno di una esfiltrazione di dati, per cui c'è rischio phishing adesso, no? Quindi se ricevete messaggi su un rimborso, problema al biglietto, richiesta di conferma dati, consiglio di sempre non cliccare il link direttamente, ma controllare dall'app o chiamare direttamente il call center. Così, piccole lezioni di sopravvivenza, via.

0: la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
8: TV 2000, dalla parte giusta.

0: iniziato stamane il concistoro straordinario, bisogno del vostro appoggio alla guida della Chiesa, vi chiedo franchezza e lealtà, così Papa Leone all'apertura dei lavori nella messa in San Pietro. Il pontefice ha ammonito: la guerra non è mai benedetta da Dio, la pace un dovere di giustizia. Il terremoto in Venezuela, il nuovo bilancio parla di almeno 589 morti, quasi 3.000 feriti, 50.000 le persone date per disperse. Secondo alcuni media sarebbe stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz con l'obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni. Il comando centrale, intanto unificato iraniano, mette in guardia sulle conseguenze delle attività israeliane nei suoi confini. Il direttore dell'AIEA chiede infine controlli approfonditi negli impianti iraniani. Celebrata questa mattina al Palazzo del Quirinale la giornata mondiale contro le droghe, tanti gli interventi delle varie realtà che operano nel settore del recupero e della prevenzione. Al termine le parole del presidente Mattarella.
1: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani, ne vorremmo anche di più, ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino e li ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che è stato così ben descritto poc'anzi dal sottosegretario Mantovano nelle rilevazioni sui giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. È per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche. È un ringraziamento convinto e molto alto.
0: L'ex amministratore delegato di FSRFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno, l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro che accettare la sentenza e rispetto lo Stato, ha affermato, dicendo poi: entro in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Moretti, dicono, è risultato colpevole in 7 procedimenti. È tutto, torniamo alle 17:00.

fuori, cioè, dell'esperienza dei Beatles. Sto parlando di Paul McCartney e Ringo Starr, era Home to Us e siamo ripartiti. Seconda ora insieme, 16-6 minuti. No, guardavo colpo di coda di tecnologia, no? Perché cos'è? L'altro ieri, mercoledì 24 giugno, è arrivata questa piccola rivoluzione nel mondo delle multe, e non è una di quelle cose che ti accorgi subito, no? È più il genere di novità che scopri quando ti suona il postino. Raccomandata da firmare! Cioè, scopri che è una multa e ti sale quella, anche quel piccolo panico, no? Dice, che è successo? Dove stavo? Soltanto che per questa volta la storia cambia, cioè la polizia ha messo online un portale unico dove puoi fare tutto senza inseguire moduli, PEC, uffici, fotocopie, riti vari, no? Entri con Speed CIE, niente password da ricordare, niente account nuovi, e ti trovi davanti la tua situazione: multe presenti, multe passate, cosa hai fatto, quanto devi pagare, come devi pagare, ed è tutto lì in un posto solo, con la logica di chi ha capito finalmente che la burocrazia non deve essere, no, una caccia al tesoro. Insomma, la cosa interessante è che non è soltanto una questione di pagare. Se la multa per esempio ti comporta punti tolti o la sospensione della patente, puoi dichiarare per esempio direttamente chi stava guidando, no? C'è più un modulo da allegare al verbale, sì, poi dopo lo faccio, che poi diventa sicuro, oddio, è scaduto il termine. Se c'è un errore, targa sbagliata, la macchina che non è la tua, lo puoi segnalare subito, senza dover fare il pellegrinaggio, no, al comando di polizia locale. C'è anche un'altra novità che per chi guida vale oro, ed è il fotogramma dell'autovelox o del tutor, quello che finora era un oggetto mitologico, no? Dovevi richiederlo via PEC o andare a vederlo di persona, per una questione di privacy, no? Adesso lo puoi consultare direttamente, e non è un dettaglio, perché quel fotogramma è la prova, ti dice se la targa è chiara, se c'erano altre macchine, se il rilevamento è compiuto. Prima il nome di questa privacy non veniva allegato al verbale cartaceo e spesso nemmeno a quello digitale, no? Adesso lo vedi, punto. E poi c'è la questione dei punti patente. Fino a ieri dovevi passare dall'app Io, no? O portale dell'automobilista, oppure chiamare, no, quel numero automatico che sembrava uscito da un film anni 90. Adesso li vedi lì, senza deviazioni. E non è soltanto una questione di digitalizzazione, è una questione di tempo e di rispetto per chi, insomma, deve magari prendersi una mezza giornata, no, per andare a fare tutti questi giri. La burocrazia non dovrebbe mai essere un percorso a ostacoli pensato per sfinire qualcuno, no? Finalmente adesso qualcuno sembra averlo capito, perché la verità è che la tecnologia serve davvero quando ti toglie i problemi, non quanto ti aggiunge, che ne so, un'app in più da dover consultare. E per una volta questo è quello che succede: si tagliano passaggi inutili, si accorciano i tempi, si riduce la confusione. Poi la multa, se l'hai presa, la devi pagare, però almeno tutto il resto è un po' più facile, dai.

0: canzone d'amore questa.
1: Tu fai un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
0: Amore di cui Michele Zarrillo è uno dei cantori più potenti, inconfondibili sicuramente, della storia della musica italiana. Il nuovo si intitola Ti amo, nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con i Take That.

ragione, no? Al grido di non voglio lavorare, per oggi ci fermiamo qui. Per questa stagione ci fermiamo qui, ma tra un paio di settimane poi in realtà torniamo per recuperare, riascoltare gli ospiti che sono passati di qui in tutti questi mesi a raccontare libri, a presentare dischi, a parlare di innovazione, e torniamo anche per recuperare quei temi che tanto ci stanno a cuore, tecnologia soprattutto, che certe raccomandazioni non bastano mai, visto che siamo sempre noi quelli che clicchiamo dove non dovremmo. Grazie a Stefano Sciurpi per la regia e intanto buona estate con In Blu 2000. Ciao!

0: Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Federica e a chi ci sta seguendo in diretta.
1: Con te parliamo degli oratori perché d'estate diventano veramente dei luoghi molto molto importanti per i ragazzi e per i genitori che ovviamente si trovano di fronte a tanto tempo che non hanno ovviamente loro che lavorano e i ragazzi che non vanno più a scuola. Ne parliamo perché tantissime città e tantissime regioni hanno oratori e così oggi parliamo di quelli nella tua diocesi. Sì, Enrica.
2: Sì, esattamente così, e anzi in queste settimane la diocesi di Como sta proponendo moltissime attività. Ad esempio è stato celebrato.
1: Enrica, ti sentiamo male, dovresti spostarti un pochino.
2: Allora,
1: adesso l'ex galoppatoio di Villa Erba di Cernobbio, c'è stato un evento, Enrica.
2: Esatto, il meeting degrest 2.0.
1: Ti sentiamo sempre male. Se trovi un altro punto io vado un pochino avanti nel frattempo. Ci sono stati 2000 partecipanti tra bambini, animatori, organizzatori, sacerdoti e volontari proprio per questo meeting degrest 4.0. Enrica.
2: L'occasione
1: sì.
2: È stato il cardinale Cantoni che ha celebrato la messa con i ragazzi e è intervenuto nella messa e noi lo abbiamo intervistato proprio per chiedergli qual è l'importanza dell'oratorio estivo dal punto di vista educativo e formativo.
1: E allora sentiamolo il cardinale Cantoni.
3: Credo che sia un momento molto importante e anche molto formativo, perché si impara a stare insieme. Si imparano i fondamentali della vita in modo tale che si cresce nella relazione con gli altri, si acquista rispetto, si impara una socialità che è il darsi agli altri con un bellissimo confronto ma anche con una testimonianza di servizio. È un momento molto interessante anche per gli adolescenti, i quali in questo momento, preferibilmente al di là degli incontri ordinari, vivono momenti di servizio, una bella testimonianza.
1: E poi sono tantissimi, Enrica, perché quest'anno in diocesi sono oltre 20.000 i ragazzi che partecipano all'oratorio estivo, Enrica.
2: Esatto, sono numeri davvero importanti e poi per di più quest'anno, per quanto riguarda la diocesi di Como, ma in generale tutte le diocesi lombarde, a partire dal fatto che ricorre l'ottavo centenario della morte, o meglio del transito di San Francesco, è stata scelta proprio la figura, no, di San Francesco,
1: sì,
2: figura amatissima da tutti e amatissima anche dagli educatori, dagli animatori e anche dai bambini, dai ragazzi che sono diciamo molto colpiti, no, dalla figura di San Francesco, pur essendo una realtà così magari storicamente lontana
1: nel tempo, ma invece vicino come visione di valori, la vicinanza con gli animali. Insomma, veramente una persona che non ha età, e un santo che non ha età. Tu sei andata all'oratorio della comunità pastorale Rebbio Camerlata di Como e hai intervistato la referente Laura Pellegatta. Sentiamola.
4: Sicuramente un qualcosa quasi di unico, l'ho capito, perché quando faccio gli incontri con altri grest, mi è capitato anche a livello lombardo di conoscere altre realtà, quando racconto la realtà di Rebbio mi rendo conto che siamo quasi una rarità, nel senso che comunque abbiamo un'altissima presenza di ragazzi di altre fedi, di altre origini, e questo porta il nostro grest a essere molto stimolante per i bambini, perché comunque conoscono gli altri, hanno tante possibilità di scoprire nuove realtà, un pochettino più faticoso per noi per dinamiche molto classiche, per esempio a volte abbiamo anche il problema della lingua. Il momento differente, quello più evidente, è il momento della preghiera, perché poi per il resto siamo sempre insieme. Abbiamo in questo momento per esempio 8 bambini appena arrivati da 2 corridoi umanitari che sono arabofoni, non parlano l'italiano. Abbiamo però la fortuna di avere animatori, anche loro musulmani e arabofoni, e quindi abbiamo la fortuna di avere l'animatore che può aiutarci rispetto alla traduzione nei momenti collettivi di gioco o anche nei momenti della riflessione della preghiera. Abbiamo anche un bambino ucraino e ho 3 animatori ucraini che ci aiutano anche in questo caso. Il momento della preghiera è quello che cerchiamo di curare maggiormente in modo da garantire a tutti un momento importante di riflessione e di sottolineare la loro appartenenza comunque a una fede religiosa importante.
1: Ecco, tantissimi infatti sono i bambini stranieri, adesso lo sentiremo Enrica, anche perché evidentemente hanno meno possibilità di altri di andare in vacanza e quindi veramente l'oratorio diventa uno dei posti più importanti dove passare il tempo. C'è stato anche un festival dei Grest, Enrica?
2: Esatto, si tratta di un'altra attività che viene organizzata a livello diocesano, si chiama Grestival. Sono diversi appuntamenti che si svolgono all'interno del parco del seminario vescovile e quest'anno per la prima volta gli animatori della pastorale giovanile sono andati anche negli oratori che li hanno invitati per vivere questo momento, ecco, di festival, in cui sempre attraverso il gioco, la preghiera, la condivisione è il momento opportuno, no, per far trasmettere, far passare alcuni messaggi, proprio anche a partire da quella che è la figura di San Francesco, che ci parla di pace e di accoglienza, e che anche questo è stato gioco facile, no? Anche per questo oratorio che abbiamo incontrato di Rebbio e Camerlata, di parlare
1: Sì.
2: di visione a partire,
1: certo,
2: proprio dalla pace di San Francesco.
1: Certo, visto i ragazzi e i bambini che ospitano, e quindi sentiamola ancora Laura Pellegatta.
4: San Francesco c'è il tema della pace, della fratellanza, che sono temi universali e quindi abbiamo la certezza che vengono accolti da tutti. È molto utile perché non guardi più l'altro come un diverso, nel senso che comunque hai la consapevolezza che siamo tutti esseri umani, quindi il fatto che tu appartieni a una religione differente dalla mia o arrivi da un luogo lontano dal luogo dove sono nata io è una condizione che viene superata, comunque siamo tutti fratelli. E proprio per i nostri bambini, ma non solo per il Grest, lo vedo anche in generale nel quartiere, il concetto di sei diverso da me perché tu sei viene superato. È bello quando faccio l'appello del Grest perché ho tutti i nomi stranieri, nomi un po' anche a volte difficili, ho anche dei bambini italiani che convivono e vivono insieme senza nessuna difficoltà, perché comunque sanno che è bello stare con gli altri e fanno delle grandissime amicizie. Allora, quest'anno abbiamo raggiunto il 105 iscritti, di cui più o meno il 60%, se non il 70%, sono stranieri.
1: Insomma, è una bella proporzione, e però è anche un'occasione, come diceva Laura Pellegatta, di familiarizzare, di non vedere le differenze che poi saranno i grandi, diciamo, purtroppo, a sottolineare in maniera magari negativa, Enrica.
2: Hai colto esattamente il punto, cioè per i bambini non c'è nessuna differenza e sono di più gli adulti, ecco, che la fanno notare. Sicuramente è un'esperienza molto costruttiva proprio dal punto di vista della comunità, perché vabbè, il quartiere di Rebbio e Camerlata è sicuramente il quartiere più multiculturale della città, e il lavoro che viene fatto a livello di oratorio, di parrocchia, diventa poi un punto di riferimento anche per la scuola e le attività del quartiere in generale, come abbiamo sentito da Laura.
1: Anche perché sappiamo che poi appunto da bambini tutti questi problemi non ci sono, si impara a stare insieme, si fa amicizia come diciamo in maniera normale, poi ci saranno quelli che si stanno simpatici e quelli no, ma insomma nessuno è obbligato a fare amicizia con tutti. E poi è una cosa che se nasce da bambini comunque te la porti appresso, anche se ci condizioneranno, anche se ci diranno che quello è il diverso, no? Non è così, Enrica?
2: Però ecco, diciamo, mi viene da dire che sono proprio queste esperienze che ci auguriamo che possano moltiplicarsi ed essere sempre, diciamo, più inserite, no? E sempre più
1: sì,
2: estese.
1: Sì.
2: per creare una comunità migliore, decisamente.
1: Certo, che siano loro a condizionare gli altri.
2: Esatto, esatto, ecco. Che siano loro a condizionare gli altri.
1: Ebbene, con questo augurio convinto, Enrica, noi ci salutiamo e ci sentiamo la prossima settimana. Grazie.
2: Grazie a te, Federica, buon pomeriggio a tutti.
1: E noi adesso andiamo a Cortona, Radio Incontri, siamo collegati con Fernanda Cherubini. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti.
1: Con te ci immergiamo in un festival, in un'accademia musicale, che poi sono iniziative che vanno avanti tutto l'anno, che parlano di musica classica. Fernanda.
0: Sì, si tratta proprio di un'accademia musicale, sono ormai un paio di anni che è attiva in tutto il suo percorso annuale, coinvolgendo le scuole, e si tratta soprattutto di far riconoscere la musica classica e la musica cameristica, quella che si fa con gli archi, con i violini, i violoncelli. È proprio un altro mondo rispetto alla musica a cui anche i giovani sono abituati.
1: Quindi i giovani come vengono avvicinati a questo festival, a questo tipo di musica?
0: Intanto si tratta di giovani musicisti che possono incontrare il loro mentore e quindi suonare addirittura con loro. In tutto l'arco dell'anno vengono individuati i vincitori di concorsi internazionali giovanissimi, che possono in qualche modo poi fare le loro performance con grandi pianisti, musicisti, violoncellisti, violinisti, addirittura toccando con mano gli Stradivari, come quest'anno, ben 3 Stradivari.
1: Allora, per primo intervistato sentiamo Francesco Attesti, che è l'assessore alla cultura del comune di Cortona ed è anche un pianista, sentiamolo.
5: La reputazione è cresciuta immensamente, adesso si tratta di una vera e propria accademia, Latino Festival, che si fa sì concerti, si fanno concerti, ma in particolare si insegna anche alle nuove generazioni. Parla già di grandi professionisti e sicuramente musicisti che verranno proiettati nella carriera internazionale a livello veramente mondiale, ma che soprattutto per la prima volta riusciamo a sentire qua a Cortona. Sono orgoglioso per un altro aspetto, perché questi concerti insieme con i loro mentori ci permettono di apprezzare i grandi talenti ancora in erba, che stanno per sbocciare definitivamente. È una cosa che accade molto raramente, se ci pensate, ci sono soltanto poche altre istituzioni al mondo. Posso pensare alla Kronberg Academy, a Salisburgo, al Mozarteum.
1: In effetti è un tipo di organizzazione che non accade sempre, e poi ci sono anche dei laboratori, Fernanda.
0: Sì, anche questo, laboratori, ripeto, in tutto l'arco dell'anno, ma anche durante il festival, che sono la finale del laboratorio, soprattutto dei piccoli, delle scuole primarie, nell'incontro con le forme degli strumenti, con il materiale degli strumenti, con i liutai. E questa è una di quelle fantastiche occasioni che partono da bambini per poter poi, come dire, apprendere piano piano qual è lo strumento migliore e preferito.
1: Allora, prima del liutaio sentiamo la direttrice artistica del Nume Festival, Natalie Dentini.
6: Speriamo veramente di continuare in questa direzione e ci siamo permessi di investire noi come associazione nelle scuole, finalmente, che è una missione chiaramente che non potevamo escludere, perché non si può pretendere di fare un festival nelle scuole, e abbiamo aiutato i bambini a costruire gli strumenti, quindi senza proporre il concerto in classe, ma lasciare l'opportunità ai bambini di sperimentare, di tagliare, di fare i buchi e di portarsi a casa lo strumento. Questo è servito un po' a dare un primo approccio leggero, divertente. I giovani artisti suonano insieme ai loro mentori, quindi dare l'opportunità ai giovani non solo di apprendere, ma anche di avere questa esperienza professionale.
1: Ecco, e ritornando a quello che tu dicevi, di imparare proprio a conoscere gli strumenti, tu hai intervistato Matteo Fantoni, che è proprio un liutaio. Sentiamo.
7: Con il Festival Nume abbiamo fatto dei laboratori in alcune classi delle scuole primarie. I laboratori chiamati Nume Wood Lab erano dei veri e propri laboratori di liuteria, e il bambino poteva costruire uno strumento musicale, aiutato da noi ovviamente, però poteva costruirlo e portarlo poi a casa. Lo strumento era molto semplice, composto da un manico, una cassa di risonanza e una corda. Durante il processo doveva usare strumenti come il trapano manuale, la sega, morsetti per stringere il legno, carta vetrata. E il senso per me, il valore di questi laboratori è intanto di fare qualcosa di manuale, di pratico, quindi non digitale, che è quello a cui magari sono più abituati, e all'interno del percorso appunto dell'apprendimento di qualsiasi cosa che è manuale e pratico c'è anche confrontarsi con l'errore come parte del processo e quindi non come giudizio o come valutazione. L'altro senso è quello di fargli scoprire appunto il suono, come viene creato dalla corda, come viene trasmesso alla cassa e poi come viene amplificato.
1: Questa è una cosa particolare, Fernanda. Insomma, si parte proprio dall'inizio e ci si mette le mani.
0: Sì, perché si lavora il legno, è quello che ha imparato a fare Fantoni da ragazzino, a 18 anni proprio, passando dal conservatorio, e ha, come dire, trascinato questi bambini nel toccare con mano quello che è il materiale grezzo, e quindi facendo vedere quello che c'è dietro la musica, perché qualcuno può anche appassionarsi a questo lato artigianale della musica, a cercare di scoprire e a tirar fuori il suono, no? Avete sentito quegli Stradivari dietro l'intervista anche della Natalie Dentini? L'abbiamo scelto apposta perché era un suono prezioso.
1: A saperlo lo mandavamo proprio un pezzetto da solo, perché di sottofondo, diciamo, rende poco, però sentiamolo ancora, Fantoni.
7: La liuteria è un settore abbastanza piccolo, comunque di nicchia, ma ci sono giovani che si avvicinano o sono interessati. Ovviamente non stiamo parlando di masse. Il percorso più semplice è quello di frequentare una scuola di liuteria. Ce ne sono diverse in Milano, Piemonte, a Cremona, quella più famosa, a Parma. La scuola perlomeno si possono imparare le basi, perché è un campo che comprende varie discipline, quindi dalla tecnologia del legno alla chimica per le vernici, all'affilatura degli attrezzi, quindi ci sono, diciamo, delle basi o anche senza. Io per esempio non ho fatto una scuola, non ho fatto un percorso classico, diciamo canonico. Ho iniziato da autodidatta, formandomi piano piano, chiedendo in giro e facendomi da solo le basi, e dopo sono andato poi, una volta acquisite le basi, a, come si dice, a bottega, a imparare da un maestro. La difficoltà in quel caso sta appunto, senza avere le basi è molto difficile che qualcuno ti prenda in bottega, sia per un fatto legato comunque alla sicurezza e all'aspetto burocratico, che è comunque un laboratorio artigianale, quindi non si può avere una persona lì che non sia assunta o comunque che non sia in qualche modo in regola, sia perché non avendo le basi richiederebbe comunque troppo tempo per stargli dietro.
1: Quindi bisogna andare a scuola, Fernanda, abbiamo capito questo.
0: Sì, bisogna partire dal gusto del legno, ma poi andare a scuola per capire e poi iniziare ad entrare nelle botteghe dei liutai.
1: Senti, che afflusso c'è a questo festival?
0: Allora, quest'anno ha come sede in particolare la sede del Chiostro di Sant'Agostino, e in attesa che, come sai, più volte l'abbiamo detto, il Teatro Signorelli venga rimesso veramente nella massima sicurezza, come si diceva, anche per le botteghe. E l'afflusso è numerosissimo, perché gli strumentisti sono circa una cinquantina di giovanissimi, e si alternano con almeno altrettanti musicisti professionisti di rango internazionale. Dopodiché il turista, che ha bisogno proprio di cullarsi anche in questi borghi, in queste cittadine, dove poi la frescura richiede anche come dire, un sollievo musicale, la musica cameristica, il violino, il violoncello.
1: Avete tutto, avete tutto. Allora, Cortonesi, che state già lì, immagino che tutti vanno al festival e i turisti hanno la possibilità di andarci. Noi ti ringraziamo tantissimo, Fernanda.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna lunedì.

0: concerti, sport, sagre, eventi culturali,
1: teatro, suggerimenti di lettura,
2: cammini spirituali, musei sconosciuti.
0: Queste sono
2: le parole del weekend
3: e noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
0: consigli, interviste e idee nuove.
1: Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
2: Le nostre voci
3: e le parole del weekend.
4: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
5: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Al via in Vaticano questa mattina il Concistoro.
2: Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione, assicura Papa Leone.
3: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi.
2: Primo giorno di lavori oggi del secondo concistoro del pontificato, coi cardinali convocati a Roma dal mondo intero. I cardinali assistono il Papa, sia collegialmente sia come singoli, prescrive il diritto canonico. E io ho bisogno, dice lui, della libertà, franchezza e lealtà vostre, anche per non ignorare fatiche, incomprensioni, resistenze lungo il cammino. Fra i temi esaminati oggi anche guerre, violenze, polarizzazioni sociali e religiose in molti paesi. La guerra, afferma Severo Leone, mai è benedetta da Dio che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Intanto il nuovo bilancio delle vittime parla di 589 morti. Secondo alcuni media sarebbe stata stabilita nelle ultime ore una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz, obiettivo prevenire incidenti e ridurre le tensioni. Il comando centrale unificato iraniano intanto mette in guardia sulle conseguenze delle attività dell'esercito israeliano ai suoi confini. Infine il direttore dell'AIEA chiede controlli approfonditi negli impianti nucleari iraniani. È atteso in questo fine settimana il picco dell'ondata di caldo in tutta Europa. Il numero dei morti per annegamento in Francia ha raggiunto quota 55, in Italia oggi 18, le città da bollino rosso. Piano shock di Volkswagen, il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora, come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne. 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. È tutto per questa edizione Flash, torniamo con il radiogiornale del 18.
0: Radio Icaro.
4: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
4: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Solo musica italiana.

0: Bus Pass, Discover Romagna by Bus. Un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspass.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
5: Viva l'Italia!

0: Team Blu 2000 News.
1: Il Vaticano ha iniziato il concistoro straordinario con Papa Leone, i temi della pace e della crisi internazionale tra i temi trattati. Venezuela duramente.
2: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel segnale.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 5 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. L'ex amministratore delegato di FSRFI, Mauro Moretti, 72enne riminese, si è costituito nella serata di ieri nel carcere di Orvieto. Decisione è arrivata dopo che la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage della stazione di Viareggio del 2009. Nel 2017 il Tribunale di Lucca aveva condannato Moretti in primo grado a 7 anni di carcere per disastro ferroviario, incendio colposo, omicidio colposo plurimo, lesioni personali, con sentenza confermata in appello il 20 giugno 2019. Moretti aveva quindi presentato ricorso in Cassazione. A Viareggio, il 29 giugno del 2009, morirono 32 persone e oltre un centinaio rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di un convoglio merci caricato di GPL. È arrivata la sentenza per un padre riminese accusato di maltrattamenti e violenze sulle figlie, abusi che sarebbero stati costanti e ripetuti negli anni. Il servizio di Maurizio Ceccarini.
3: Schiaffi, spinte, minacce, offese e pesanti molestie sessuali nei confronti della più grande delle figlie sono le gravi accuse che hanno portato alla condanna da parte del GUP Capodimonte a 5 anni e 8 mesi, con rito abbreviato, per un riminese oggi 61enne. I fatti oggetto della condanna risalgono a quando le figlie erano maggiorenni. Per costringere la più grande ad atti sessuali, aspettava che la moglie andasse a letto e se la ragazza si opponeva, minacciando di riferire i fatti all'assistente sociale, lui le imponeva il silenzio. Dalle figlie anche il racconto dell'ossessivo controllo del padre sui telefoni e sul loro abbigliamento, con insulti quando indossavano pantaloncini che lui riteneva troppo corti. Le accuse, nello specifico, sono di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale continuata e aggravata. A rappresentare le figlie, l'avvocato Carlotta Venturi, il padre è difeso dall'avvocato Paolo Gasperoni. L'indagine è stata condotta dal PM Davide Ercolani, mentre il PM che ha formulato la richiesta di condanna a 9 anni è Paola Bonetti. L'uomo si trova in carcere.
2: Proseguono le allerte meteo per temperature estreme in Emilia-Romagna che riguardano tutte le province eccetto Forlì-Cesena e Rimini. Anche per quanto riguarda il disagio bioclimatico, il territorio riminese si trova in una situazione meno pesante. Nella mappa del rischio di calore di Arpae e l'Emilia, dove nella zona di pianura si registrano picchi fino a 39 gradi, resta in rosso, forte disagio. La provincia di Rimini, dove comunque le massime continuano a restare sopra i 30, è in giallo, debole disagio. Un rogo di vaste dimensioni rivampato nel primo pomeriggio nelle campagne di Saludecio, a fuoco le sterpaglie nei campi che si trovano a ridosso di una carreggiata. Per la messa in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco, costretti anche a richiedere l'intervento dell'elicottero per circoscrivere l'incendio, alimentato dal forte caldo e dal vento. Dalle prime informazioni non ci sarebbero abitazioni coinvolte o lambite dalle fiamme. A Riccione quasi 3 giorni di stop al bagno in mare nelle zone a ridosso del Porto Canale. Il divieto, come si apprende dal documento pubblicato sull'albo pretorio del comune, scatterà alle 4 del mattino di lunedì 29 giugno e si concluderà alle 15 di mercoledì 1 luglio, in concomitanza coi lavori di dragaggio all'imboccatura del Porto Canale. L'intervento si è reso necessario a seguito di alcuni rilievi batimetrici nei quali è stata riscontrata la diminuzione della profondità del fondale nel tratto, rendendo necessario agire per il ripristino delle condizioni di navigazione. Il divieto di balneazione riguarda il tratto di 100 metri a nord e a sud del porto. Non solo un luogo fisico in cui vendere i prodotti, ma un'occasione per presentare faccia a faccia al consumatore il frutto del proprio lavoro. Anche a Rimini, ultimo tassello in Emilia-Romagna, ci sarà da domani il mercato coperto di Campagna Amica. Sarà aperto ogni giovedì dalle 16 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 13.30 in Viale Tiberio 20, a due passi dal ponte. Un'iniziativa fortemente voluta da Coldiretti per rafforzare il legame di fiducia tra il mondo agricolo e i consumatori in uno scenario in cui purtroppo imperversano prodotti esteri che con una semplice ultima lavorazione nel nostro paese vengono poi venduti come made in Italy. Ma sentiamo il presidente riminese di Coldiretti, Guido Cardelli Masini Palazzi.
4: Noi abbiamo bisogno che il consumatore che viene da noi, viene ad acquistare, capisca che il prodotto vero made in Italy è quello che si acquista in strutture come questo, anche negli altri mercati italiani, ma ci deve essere dietro al banco soprattutto il produttore che ti spiega cos'è il prodotto veramente made in Italy, prodotto italiano. Dobbiamo trovare un ruolo centrale per quanto riguarda l'agricoltura, il comparto agroalimentare, che diciamo in questi anni si è un po' accantonata. Da dopo la pandemia ai problemi legati alle guerre, hanno in qualche modo messo in difficoltà il comparto agroalimentare. Questo è, direi, il posto ideale dove far capire il sacrificio degli agricoltori per portare sul tavolo dei consumatori il piatto che verrà poi effettivamente consumato. Abbiamo bisogno di avere al nostro fianco il partner più importante, che è il consumatore. Cerchiamo di, in questo modo, di tenercelo stretto e di aiutarlo nella scelta dei prodotti più giusti da consumare.
2: Chiudiamo con il basket. Saverio Bartoli è il primo acquisto della Dole Rimini. Il suo nome era stato accostato all'RBR da giorni e oggi è arrivata all'ufficialità. 194 cm per 89 kg, classe 2000. Bartoli è un esterno capace di giocare tanto da playmaker quanto da guardia. In A2 ha giocato a Chieti, Cividale e Verona. Nel 24-25 a Piacenza ha viaggiato ad oltre 10 punti di media. Nella scorsa stagione, dopo una breve parentesi a Bergamo, è passato a Scafati, contribuendo alla promozione dei gialloblu in A1. Questa è la nostra ultima notizia. Vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Icaro. L'informazione continua.

Rita. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guidi i nostri cuori nella pace sia con tutti voi. Chiediamo a Gesù di accompagnarci in questa liturgia, di donarci la sua pace, di aiutarci a sentire la sua presenza in mezzo a noi, presenza che consola e che dona il suo Santo Spirito. In modo particolare affidiamo in questa liturgia il nostro fratello Agostino, che è tornato alla casa del Padre, e preghiamo per i nostri defunti Michael, Giovanni, Iride, Yolanda e Olindo. Il Signore ci accompagni in questa liturgia. Pietà di noi, o Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

dal secondo libro dei Re. Nell'anno nono del regno di Sedecia, nel decimo mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito, arrivò a Gerusalemme, si accampò contro di essa e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re Sedecia. Al quarto mese, il 9 del mese, quando la fame dominava la città e non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta tra le due mura, presso il giardino del re. E mentre i caldei erano intorno alla città, presero la via dell'Araba. I soldati dei caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperse, allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia a Ribla. Si pronunciò la sentenza su di lui. I figli di Sedecia furono ammazzati davanti ai suoi occhi. Nabucodonosor fece cavare gli occhi a Sedecia, lo fece mettere in catene e lo condusse a Babilonia. Il settimo giorno del quinto mese era l'anno 19° del re Nabucodonosor, re di Babilonia. Nabuzaradan, capo delle guardie ufficiali del re di Babilonia, entrò in Gerusalemme. Egli incendiò il Tempio del Signore e la reggia e tutte le case di Gerusalemme. Diede alle fiamme anche tutte le case dei nobili. Tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capo delle guardie, demolì le mura intorno a Gerusalemme. Nabuzaradan, capo delle guardie, deportò il resto del popolo che era rimasto in città, i disertori che erano passati al re di Babilonia e il resto della moltitudine. Il capo delle guardie lasciò parte dei poveri della terra come vignaioli e come agricoltori. Parola di Dio. In terra d'esilio leviamo il nostro canto. Lungo i fiumi di Babilonia là sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. In terra d'esilio leviamo il nostro. Perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni i nostri oppressori. Cantateci canti di Sion. In terra d'esilio leviamo il nostro. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra. In terra d'esilio leviamo il nostro. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. In terra d'esilio abbiamo il nostro canto.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Tese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: guardati bene dal dirlo a qualcuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Parola del Signore.
1: In questi giorni la liturgia ci offre diversi incontri fra Gesù e delle persone che stanno male, oppure personaggi comunque lontani dalla mentalità del tempo, che di per sé non dovevano neanche interessarsi a Gesù, come domani ascolteremo l'incontro fra Gesù e il servo del centurione e il centurione stesso. E oggi invece sentiamo questo incontro con il lebbroso, che è molto molto particolare. Gesù sarà stato criticatissimo per questo incontro, anche perché sacerdoti e profeti al suo tempo proprio non li potevano toccare per non diventare impuri e non poter nemmeno più entrare nel Tempio. Però, come avete sentito, a Gesù interessano poco queste regole, sembra proprio che non gliene freghi niente, e addirittura ascoltiamo questa preghiera molto profonda. Negli incontri con questi personaggi del Vangelo, secondo me, noi possiamo educare il nostro modo di pregare. È bellissimo come inizia la preghiera questo lebbroso: se vuoi, puoi. Io non lo so se voi pregate mai così. Andiamo da Gesù e gli diciamo: Signore, se vuoi, puoi guarirmi. Se vuoi, puoi convertirmi. Se vuoi, puoi cambiare il mio cuore. Se vuoi, puoi donarmi la pazienza. Se vuoi, puoi donarmi il perdono. Questo uomo con tanta umiltà si mette di fronte a Gesù e gli dice: se vuoi, puoi. Non è arrabbiato, è alla lebbra, eh? Uno che ha la lebbra come minimo dovrebbe essere un po' arrabbiato. Invece questo, molto sereno, gli dice: se vuoi, puoi. È una preghiera molto bella. Io quando sento questo personaggio sempre un po' mi commuove e dico: ma te, Pedro, preghi così? Oppure arrivi con le tue pretese, fai i tuoi programmi di fronte a Dio, gli chiedi tu quello che deve fare? Invece questo è: se vuoi, puoi. E la risposta di Gesù è bellissimo, dice: lo voglio, sii purificato. Sono quasi dei termini da matrimonio, pensate, eh? Vuoi tu prendere, vuoi, c'è tutta la libertà dell'amore e dell'incontro. Sono tanti gli incontri così, così semplici e profondi allo stesso tempo nei Vangeli che ascolteremo in questi giorni, e davvero secondo me sono una grande catechesi, non solo sulla preghiera, ma anche su chi siamo noi. Tante volte ci dimentichiamo una cosa importantissima per noi credenti, che ognuno di noi deve essere guarito da qualcosa, ognuno di noi deve essere purificato da qualcosa. E questa è una preghiera molto efficace. Io penso, tante preghiere che faccio forse non mi servono neanche a niente, e può essere che Dio non può fare quello che gli chiedo. Invece può guarirmi, può perdonarmi, può purificarmi, può aiutarmi ad allontanarmi dal male, può farmi diventare una persona che è capace di donarsi, può darmi la forza di perdonare, e sicuramente può farmi sentire la sua vicinanza, soprattutto nei momenti dove io dovrei avere più bisogno di Dio, e tante volte me ne dimentico, che forse la sua vicinanza, il suo cuore vicino al mio, è veramente la cosa più importante della mia vita.

Preghiamo. Affidiamo al Signore le nostre preghiere, le preghiere della Chiesa, e diciamo insieme: ascolto Padre la nostra supplica. Perché la Chiesa sia sempre più comunità di fede, di preghiera e di carità fraterna. Preghiamo. Preghiamo per i fratelli che sono in difficoltà, in modo particolare adesso il nostro pensiero è per i fratelli in Venezuela, questo terremoto terribile, che possano trovare il coraggio, la forza di rialzarsi. Preghiamo. Ascolta. Preghiamo per tutte le persone che si trovano in difficoltà nello spirito e nel corpo, perché possano sentire l'abbraccio caldo del Signore attraverso la nostra testimonianza e vicinanza. Preghiamo. Preghiamo perché cessino le armi, perché termini la guerra, perché ci sia un mondo di pace. Preghiamo. Affidiamo al Signore i nostri cari defunti, Agostino, Michael, Giovanni, Irene, Yolanda e Olindo. Preghiamo. O Padre, fonte di ogni dono, ti abbiamo manifestato con umile confidenza le nostre intenzioni. Nella tua immensa bontà esaudisci la nostra preghiera. Per Cristo nostro Signore.

Fratelli e sorelle, pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Signore, la nostra offerta, questo sacrificio di lode, ci purifichi e ci rinnovi, perché tutta la nostra vita sia bene accetta la tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Sei tu, Signore, che ci dai la vita e ci sostieni con la tua provvidenza. E a causa del peccato il nostro corpo ritorna alla terra dalla quale tu lo hai formato, per la morte redentrice del tuo Figlio, la tua potenza ci risveglia la gloria della resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Padre veramente santo, noi ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Egli nella notte in cui fu tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Nell'attesa della tua. Celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolò, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, Agostino, Michael, Giovanni, Iride, Yolanda e Olindo, che hanno lasciato questo mondo, e tutti i giusti che in pace con te possono ritrovarsi insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dal suo Vangelo, preghiamo assieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Sono tutto sorrente, c'è la massa.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.